0: mattino.
1: Buongiorno amici, siete sugli Scombriccolati. E allora preparatevi a un'ora di divertimento assicurato e a tanta, tanta buona musica.

0: grazie agli scombriccolati che stanno illuminando la nostra giornata con messaggi irresistibili. Non perdetevi questa carrellata di sorrisi.
1: Raga, e basta con sti versi, dai, che mi state facendo venire lo squacquerone pure a me.
2: Ma no, ma anche stamattina ci siete. Vabbè, ciao.
3: Number one! Gli scombriccolati del mattino.
4: I don't need some. Just give me some. I don't need some.

0: Diciamola tutta, i vostri messaggi hanno reso oggi la nostra giornata più luminosa. Adesso però è il vostro momento, quello di brillare ancora di più riascoltando le vostre divertenti scombriccolate.
1: Ma buongiorno scombriccolati del mio cuore, io sto alla grande perché voi siete la mia droga. Baci baci da Dani da Brescia.
2: Buongiorno combriccola, cosa succede al latte quando è davvero molto stanco? Diventa latte stremato. Ciao Federico.

0: Combriccolati del mattino, il programma dove il pigiama è ancora un'opzione valida e le sinapsi si accendono molto molto lentamente.
1: Buongiorno Combriccola, qual è la nazione che si può mangiare allo spiedo o arrosto? La Polonia. Ciao Federico.

0: Non ti puoi mai annoiare. Buongiorno.
1: La combriccola.
2: La combriccola.
1: La combriccola.
3: Gli scombriccolati del mattino.

0: Abbiamo ricevuto una pioggia di messaggi dai nostri ascoltatori e abbiamo deciso di condividerne alcuni. State per immergervi nel mondo degli scombricolati.
1: Io la sapevo così: ticket tac ti tac, tac mi tac, mi tacati do tac, ticket tac ti tac, tac ti tito tac ti tac ti tac. Buongiorno a tutti.
2: Ciao ragazzuoli, ma siete fortissimi, mi date un'energia la mattina che, guarda, se non ci siete voi non riuscirei a alzarmi neanche dal letto. Grazie ragazzuoli, vi voglio bene. Ciao da Ricci Max.
3: Number one, gli scombriccolati del mattino.

0: dorme non piglia pesci, ma chi ascolta gli Scombricolati del mattino si prende una risata prima del caffè. E scusate se è poco, eh.
1: Ma non potete mettere questa canzone mentre sto scendendo per andare al lavoro! No, non posso! Ciao ragazzi!
2: Buongiorno Combricola, buongiorno Radio Number One, carichi, carichi, siamo carichi, adrenalina manetta, poi si va a lavoro, quando si arriva là si spegne la radio e muore tutto. Ciao, siete sempre con me, Omar D'Averzo, fortissimi!
0: Sta per partire un vocale che mette d'accordo tutti, chi ama le riflessioni profonde e chi ama le parole a caso o così alle 6 del mattino. A tra poco!
3: Gli Scombriccolati del mattino!
4: Scarica l'app di Radio Number One, disponibile su Play Store e App Store.
3: Radio Number One è dove vivi tu, anche con la nostra app.
4: Tutta la musica che cerchi.

0: Siamo circondati da un sacco di scombriccolati incredibili, talentuosi, che ci stanno inviando i messaggi più incredibili. E adesso state per scoprire quale talento comico c'è nella nostra community.
1: È un mondo difficile. Quando devi incontrare quelle persone lì che non sopporti, che quando le vedi devi per forza dire: ciao, è da tanto che volevo vederti, come stai, tutto bene?
2: È grande il nostro governatore d'oggi, ha una soluzione per tutto, come che l'altra volta quando c'era il problema della siccità, che mancava l'acqua, noi non l'abbiamo più messa dentro lo sprinza, bravissimo!
3: Buongiorno Radio Number One con Bricola, il momento difficile è quando vado al banco ma ti infilo dentro la tesserina e guardo il saldo del mio conto. Il bancomat si rifiuta di farmelo vedere, poi mi sputa fuori pure la tesserina del banco. Mi dice: puh, miserabile, vai a lavorare, vai a là. Ciao a tutti, un bacione, Flavio da Berzo.
4: Gli scombriccolati del mattino.

0: È arrivato il momento di versare il concentrato di umorismo che renderà la vostra giornata più leggera e divertente.
1: Se c'è un giorno della settimana che non sopporto è quello dopo i weekend. Odio il lunedì. Il lunedì.
2: Buongiorno, mia cara Maria, c'è radiofonologi. Sono in ritardo stamattina, in ritardo. Il cane non voleva fare la cacca, pat. Il cane non voleva fare la cacca, pat. Dicevo spingi, spingi, spingi, che devo andare, spingi. E niente, non gliene fregava niente. Buona giornata, c'era il Max.
3: Buongiorno, combricola. Cosa dice un pescatore della sua donna? Io l'amo. Ciao Federico.
4: Number one. Gli scombriccolati del mattino.

0: abbiamo più occhiaie che neuroni attivi, ma eccoci qui, gli Sgombricolati del Mattino, l'unica trasmissione che trasforma la fatica in ironia.
1: A prescindere da considerazioni vacue ed eterogenee, possiamo considerare la combricola una poligenetica obliterazione dell'io-cosciente che si infutura nella genesi dell'antropomorfismo universale, agli antipodi sempre se non erro.
2: Ciao a tutti, Paolo da Bergamo. Come sveglia mattutina vorrei la voce di Sergio Sironi che parla in dialetto veneto. Buona giornata.
3: Ciao, Radio Number One, dove vivo io? Sul furgone, in coda, sotto la pioggia, sempre.
4: Gli Sgombriccolati del Mattino.

0: Così Giuseppe prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
2: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
3: E ora la sfida finale. Cocktail.
4: Spritz al tramonto.
3: Colazione.
4: Cappuccino vista mare.
3: Estate.
4: Crociera all'inclusive con Costa.
3: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
5: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza. Ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
6: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
7: Sentiamo.
6: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
7: Wow.
6: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
7: E C?
6: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
7: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da Iperceramica.
0: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
1: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.

0: Sweat, le grandi canzoni di Radio Number One 1990, CNC Music Factory. C'è uno scandalo dietro questa grande canzone. No. Volete che ve lo racconti?
1: Un pippone!
0: Ve lo racconti.
1: C'è un pippone!
2: Il pippone della Doriani,
3: lo scandalone più bello Doriani.
0: Maledetti, è proprio il caso di dirlo, maledetti cialtroni, CNC Music Factory avevano fatto una cosa molto brutta all'epoca di questa canzone, Gonna Make You Sweat. Praticamente la voce potentissima che abbiamo sentito nel ritornello era quella di una cantante molto brava che si chiama Martha Wash. Nel video però loro praticamente scelsero una modella ballerina che si chiamava Zelma Davis, che faceva il lip sync praticamente, era un'immagine, in realtà lei faceva tutt'altro, non sapeva neanche cantare. Quello creò un vero scandalo in industria musicale perché Martha Wash fece causa, perché non era stata accreditata e non era stata considerata minimamente. Il caso contribuì a cambiare le regole sull'attribuzione delle voci nei brani pop dance. Hai capito?
1: Ha creato un precedente.
0: Con Martha Wash non si scherza.
4: E non si scherza nemmeno col Bondecchi. Buongiorno, ma come fate voi a parlare di pizza a quest'ora? Ma io c'ho fame.
0: Buona, sì, la pizza con lampredotto si
4: ma
0: fa.
4: Guarda, noi la facciamo in tanti modi, però oggi io sono qua, voi sapete, noi dell'Abbey Road, è qui a Poggi Bonzi, la Montecatini del futuro.
1: Sì, mai capita sta roba qua, ma che c'entra la Montecatini del futuro?
4: Abbiamo scoperto a San Gimignano, sì, alla fiera della Tagliatella Corcinghiale, abbiamo trovato questo ragazzo che si chiama Asdrubale Stramarcio, che
1: ma
4: è il frontman dei Maremma Cignala.
0: Maremma Cignala,
4: è uno bravo, uno che sa fare la differenza. Abbiamo un pezzo che lui ha dedicato proprio al suo piatto preferito. Voi parlate del vostro piatto,
1: sì,
4: e lui c'ha il suo. E questo è pappardella swing, ve lo faccio sentire.
1: Al swing?
4: Sì,
1: al swing.
4: Sì, senti qua,
1: ho capito, al suino io.

0: Radio Domination.
1: Ma ti rendi
0: altro
1: conto?
0: Che Sergio Caputo,
1: ma che Caputo, ma che Caputo, ma che Paolo Belli, ma no, qui ragazzi, c'è i cantanti, poi questo parte, va, sentilo, poi ti faccio sentire sto refrain veloce, sentilo, ma senti che orchestra c'ha questo,
2: è pazzesco, veramente. Grazie, grazie Bondecchi per averci regalato questa perla, abbiamo apprezzato tantissimo. Lui secondo me farà strada.
0: Stramarcio,
1: deve andare a Pistoia, è lunga la strada.
2: Non si fermerà la sagra della Tagliatella, secondo me ne avrà altre sagre.
1: Anche pure, pure per me.
2: Anche se,
1: perché la musica è sagra.
2: La musica è sagra. E che te lo dica fuori. Allora, Self Aware su Radio Number One. Abbiamo ancora una decina di minuti da trascorrere insieme. Lo facciamo nel migliore dei modi. Temper City.

0: questa qui, Temper City Self Aware su Radio Number One. Mi è venuta una fame di robe proprio maialissime. Tipo il panino dell'urido delle tre di notte. Quello con
1: fantastico, tutto. La salamella, il peperone,
2: sì, c'è di tutto.
1: La maionese, c'è di tutto.
0: C'è tutto. Bravo, mi mangerei intero. Quello.
2: Hai
0: per mondo,
1: questo è quello. Tra l'altro io lo dico perché ci sono dei ragazzi meravigliosi qui con noi che sono fantastici, hanno tutti più o meno 13-14 anni, hanno una voce molto delicata, ma io adesso gli chiedo di fare un urlo così sentiamo quanti sono. Ragazzi, salutate tutti insieme.
3: Ciao!
2: Hai sentito che roba?
1: Un po' più forte?
3: Ciao!
1: Ecco, così è meglio, così è meglio.
0: Così è meglio. Chissà che chissà che brutti insegnamenti porteranno a casa.
2: No, assolutamente. Con me e Sergio Sironi sono una botta del ferro.
0: Allora, siamo arrivati praticamente alla fine della combriccola di oggi. Io ringrazio come sempre Pat Romano.
2: E io ringraziamenti li rivolgo, faccio rimbalzare anche verso Sergio Sironi.
1: E tutte e due li facciamo rimbalzare alla più bella del mondo, a lei, Manuela Doriani.
0: Sono arrivati, a domani!
4: Guru guru guru guru guru guru guru guru guru guru.
1: Eh sì, caro amico, puoi cambiare tutte le piastrelle che vuoi, ma un cesso resta sempre un cesso.

0: la combriccola, quando vuoi.
1: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Tutti voi, Radio Number One, un minuto alle 10, ci sono le notizie.
1: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
2: Radio Number One Notizie.
3: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. No ad azioni unilaterali nello stretto di Hormuz, si vada a una sua riapertura concordata tra Stati Uniti e Iran. L'appello del presidente francese Macron dopo l'annuncio di Trump del via stamani al Project Freedom, orientato ad assistere e liberare le navi bloccate. Qualsiasi operazione militare sarebbe una violazione della tregua, avverte l'Iran. E sul merito della missione le informazioni paiono contraddittorie. Il comando centrale degli Stati Uniti descrive un massiccio dispiegamento militare, ma secondo l'agenzia americana Axios la missione non prevederebbe una scorta diretta da parte della marina americana. E i mercati credono poco a uno sblocco pacifico in tempi brevi dello stallo medio orientale, poco mossi in apertura le borse europee e restano altissime, sopra i $100 a barile le quotazioni internazionali del petrolio, senza effetto per ora a quanto pare anche l'aumento produttivo annunciato ieri da 7 paesi dell'OPEC Plus, inclusi Arabia Saudita e Russia. Ed è iniziato in Armenia il vertice della cosiddetta comunità politica europea, che riunisce i capi di Stato e di governo di 47 paesi, oltre che di NATO e Unione Europea. Tra loro la premier Meloni, che nel pomeriggio si trasferirà poi in visita ufficiale a Baku, capitale dell'Azerbaigian, che tra l'altro è il secondo fornitore di petrolio e gas all'Italia. Il premier Sanchez ieri sera è stato costretto a un atterraggio d'emergenza in Turchia per un non meglio precisato problema tecnico. Si sta occupando anche l'Interpol della misteriosa scomparsa a Budapest di un musicista italiano, il batterista 24 padovano Davide Lucchielli, in trasferta col suo gruppo punk, gli Oggetto Sconosciuto. Non si è più saputo nulla di lui dopo che era stato visto in un parcheggio della capitale ungherese la sera del 1° maggio. Si tende a escludere la rapina, ma tutte le ipotesi restano aperte, inclusa quella di un incontro pericoloso. Tennis: Sinner vince anche l'ATP di Madrid. L'azzurro travolge il tedesco Sascha Zverev 6-1, 6-2 in soli 57 minuti. Per il numero 1 al mondo si tratta del quinto Masters 1000 consecutivo ed il primo tennista di sempre a riuscirci. Ho sprecato tanta energia, ammette in conferenza stampa, ora mi riposo un paio di giorni e poi penserò a Roma. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
4: The Journalist. The Journalist. Gli spacca notizie.
0: Eccoci qua, buon inizio di settimana a tutti voi, 10 e un minuto, ben ritrovati come sempre qui su Radio Number One, The Journalist, gli spacca notizie con Fabiana e Claudio. Buongiorno.
5: Buongiorno. Hai passato questi 10 giorni di ferie bella rilassata? No,
0: ma guarda che quello che è stato in vacanza sei tu, mica io.
5: Ma non è vero,
0: cioè,
5: io,
0: di stai a parlare.
5: Io giovedì ero qui, hanno solo 10 giorni, erano solamente
0: pure io.
5: Erano solo tre.
0: Tu hai le palide confuse. Allora, intanto ieri è stata una giornata veramente strepitosa, poi ne parliamo dal punto di vista sportivo, con Jannik Sinner, con Kimi Antonelli, questo ragazzo veramente fenomeno. E poi ragazzi, dai, l'Inter ha vinto un altro scudetto, ieri Milano era in festa dal Duomo e per le strade strombazzanti, complimenti, lo dico, comunque vabbè, da tifosa bianconera, ma insomma quello che è giusto è giusto.
5: Che sport è quello lì?
0: È calcio, lo so che non ci ricordiamo noi perché abbiamo lasciato indietro.
5: Una mano sport minore.
0: Sport minore quando vincono gli altri.
5: È bravissima questa la legge.
0: Capito?
5: Certo,
0: va bene. Dai, tra poco tante notizie come al solito, intanto partiamo come sempre con la nostra musica number one.
4: The Journalist, gli spazi.

0: Right, la voce è quella di Taylor Swift ad iniziare il nostro appuntamento di oggi qui a The Journalist, gli spacca notizie. Allora, guardiamo un po' in casa nostra e sì, ognuno si spera che possa guardare in casa propria per fare un bilancio, per capire come ci comportiamo noi italiani dal punto di vista ecologico.
1: Sì, allora il WWF ogni anno fa dei calcoli, diciamo così, per stabilire qual è la data oltre la quale ogni stato del mondo comincia a utilizzare risorse in più rispetto a quelle che produce. Si chiama il Overshoot Day dell'Italia, che è caduto proprio ieri, cioè sostanzialmente, per riassumerla in breve, il 3 maggio è il giorno nel quale l'Italia esaurisce il budget ecologico dell'intero anno. Da oggi in poi l'Italia, ad esempio, vive in un deficit ecologico, cioè utilizza capitale naturale, quindi accumulando debito rispetto a biodiversità, degrado del suolo, impoverimento degli ecosistemi. Ogni stato del mondo ha una data diversa, no? Rispetto a quello che produce. Ma quello che c'è da dire è che negli ultimi 20, 30, 40 anni, ovviamente, questa data, no, si è accorciata sempre di più, perché consumiamo quasi tutto ciò che abbiamo a disposizione.
0: Praticamente, per farla breve, significa che noi, anche se abbiamo consapevolezza, diciamo, delle tematiche ecologiche, ambientali, in realtà, diciamo, quando guardiamo i nostri comportamenti, i comportamenti non vanno molto in quella direzione, e quindi l'impronta ecologica complessiva sta continuando a peggiorare. Come dire, predichiamo bene ma razzoliamo male.
1: Sì, questo ci sta peggio di noi. Guardando la classifica, lo fanno ad esempio, non lo so, gli Stati Uniti, che hanno questo giorno a marzo, anche la stessa Francia, per esempio, che ce l'ha ad aprile. Meglio di noi altri stati come la Colombia, l'Indonesia, la Tunisia, insomma altri stati del mondo che riescono ad avere un equilibrio migliore. È un dato secondo me molto interessante, anche facilmente comprensibile così ad occhio nudo, no? Vedere una,
0: diciamo, data. Che insomma quello che viene fuori da questo studio è interessante, nel senso che praticamente se tutti si comportassero come noi italiani, praticamente avremmo bisogno di 3 pianeti Terra, che non sono esattamente pochi. Allora, intanto fateci sapere cosa fate voi di ecologico, di molto la cosa più ecologica che fate diciamo nella vostra giornata, mentre ci ascoltiamo un po' di musica con i Duran Duran. Ce ne sarà una, o magari anche più di una, ma già una sarebbe tanto.

0: All You Need Is Now, una canzone del 2011 dei Duran Duran, che nel frattempo sono usciti con il loro nuovo singolo. Allora, qui a The Journalist, gli spaccanotizie, questa mattina siamo partiti con questi dati che insomma non sono esattamente positivi per noi italiani, ma direi anche per il resto del mondo. Non andiamo molto bene per quel che riguarda, diciamo, il comportamento ecologico ambientale. Abbiamo finito le nostre riserve il 3 di maggio, quindi praticamente ieri. Che cosa significa questo? Non è, io vi ho chiesto naturalmente qual è il vostro diciamo gesto più ecologico che riuscite a fare in una giornata, tra poco ascoltiamo, però fa parte, diciamo, di questo comportamento anche la motorizzazione, l'urbanizzazione, la trasformazione dei consumi, insomma tutto quello che impatta naturalmente su il cambiamento che sicuramente c'è stato, no?
1: Sì, sul consumo di tutto. Cioè, per darti un dato, nel 1971 questo superamento veniva il 25 dicembre, incredibile. Nel 90 eravamo già a metà ottobre, nel 2000 alla fine di settembre, nel 2019 il 29 luglio, ora siamo addirittura al 3 maggio. Vuol dire che, andando avanti, evidentemente il nostro stile di vita consuma sempre di più energia, risorse, e questo è un grandissimo problema.
0: Allora, siccome diciamo sempre, beh, ma noi piccoli cittadini che cosa possiamo fare, insomma, non possiamo risolvere nei grossi sistemi, eccetera, però insomma i piccoli gesti quotidiani si possono fare. Ecco, adesso mi è sparita la schermata dei messaggi, ma a tempo 2 secondi riusciamo naturalmente a fare tutto. Quindi praticamente stavamo dicendo,
1: faccio partire
0: qual
1: io,
0: è
1: dai.
0: No
1: trovata?
0: Qual è il vostro, diciamo, comportamento più ecologico, il gesto ecologico che riuscite a fare ogni giorno?
2: Di sicuro io cerco di stare attenta allo spreco dell'acqua. E c'è una cosa che odio tantissimo quando vado in piscina, vedere persone che stanno mezz'ora sotto la doccia a lavarsi come se non ci fosse un domani. A casa loro non si lavano mai, o pensano di lavarsi solo una volta alla settimana quando vanno in piscina e poi basta? Questo apre un altro problema. Buona giornata, Carlotta.
0: Beh, quello magari lo affronteremo.
1: Quello dello spreco d'acqua è vero, comunque. Quando sei nel pubblico te ne freghi, ma l'acqua è uguale, che sia pubblico.
0: Comunque è importante lavarsi, perché io odio anche quelli che puzzano. Quindi voglio dire, ragazzi, non diamo messaggi. È possibile lavarsi, diciamo, senza stare mezz'ora sotto la doccia, ma lavarsi, perché insomma la puzza non piace a nessuno.
1: Basta 5 minuti, ti lavi, ti saponi.
0: 5 minuti adesso, un po' di più che 5 minuti. Però è vero, che magari. Guarda, Carlotta l'ha buttata lì, ma secondo me potrebbe essere che qualcuno non fa la doccia, attenzione, a casa, per non consumare l'acqua di casa.
1: Sì.
0: Ok, e poi quando va nelle palestre e nelle piscine, ovviamente non pagano loro, o perlomeno in maniera indiretta, diciamo nell'abbonamento o cose così, e quindi si lavano tanto.
1: No,
0: capito?
1: Però il problema non è solo nel pagare, no? Lo ripetiamo, è nel consumo di risorse. Cioè, l'acqua che consumi, esatto, in piscina, è vero che non la paghi perché la paghi nell'abbonamento, ok, della piscina, però in ogni caso l'acqua va. Sono litri, litri che vengono sprecati.
0: È vero. E vabbè, insomma, io per esempio non butto le carte per terra. Ogni tanto, se vedo delle cose, cioè se per esempio mi cade qualcosa per terra, comunque lo raccolgo.
1: Ma ci mancherebbe anche.
0: No, beh, guarda, è pieno di gente che butta le cose per terra. Per esempio le sigarette ancora accese per terra. Io sono circondata da persone sui marciapiedi che fanno così.
1: Beh, utilizzare di più mezzi pubblici.
0: Certo.
1: Utilizzare meno possibile la macchina quando si può. Cucinare tanto per non cucinare una cosa che ti possa durare anche per tutta la settimana, in modo da usare il meno possibile il gas. Sono tante le cose che si possono fare.
0: Mangiate crudo, quindi risolviamo il problema. Voglio dire, si può mangiare crudo.
1: Consiglio, mangiate crudo.
0: Le verdure, naturalmente, la carne, direi anche no.
3: Dimmi perché.

0: adesso con Alfa, la musica di Radio Number One in diretta qui a The Journalist. Allora, tra poco parliamo di un tema insomma che sicuramente divide moltissimo, cioè quella dei ritardatari o dei puntuali, perché poi ci sono dei paesi in giro per il mondo dove per esempio essere troppo arrivare in anticipo è considerata maleducazione. Vabbè, io per esempio se uno mi invita a cena non è che arrivo in anticipo, ovvio, no, però gli appuntamenti arrivo in anticipo decisamente.
1: Sono cose diverse, fai bene. A cena troppo in anticipo, sei lì che magari sistemi le ultime cose, non ti arriva un quarto d'ora prima e dici
0: lo metti in difficoltà.
1: Dopo.
0: Intanto, mentre voi pensate se schierarvi dalla parte dei puntuali o dei ritardatari, rimanete lì perché tra poco vi diremo in quali categorie gli scienziati hanno incasellato le persone puntuali e quelle ritardatarie.
2: The Journalist, gli spacca notizie.
3: Le donne al volante pronte a partire. Abbiamo tutto? Le notizie?
4: Ci sono. Argomenti intriganti?
3: Ma certo che ci sono. Ma voi?
4: Sì, certo. Simpatia e leggerezza?
3: Ovvio.
4: E allora siamo pronte a partire insieme ai nostri passeggeri.
5: Le donne al volante pronte a partire.
3: Aspetta, ma le chiavi della macchina?
2: Donne al volante, dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 20, solo su Radio Number One.
6: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Fabiana e Claudio. Allora parliamo di come la scienza incasella le persone che di solito arrivano puntuali rispetto a quelli che sono estremamente ritardatarie, mentre tra poco sentiremo anche un po' se avete, come dire, quell'orticaria che vi viene quando voi date appuntamento a delle persone. Per esempio a me viene, io do appuntamento e qualcuno arriva lì bello placido, tranquillo, guarda c'è stato traffico e sono partita. No ragazzi, no, cioè no. Io prendo e me ne vado.
1: Comunque eventualmente quando arrivate in ritardo voi buttate lì che una volta vivevate in una società policronica. No, guarda, sì. Io ho sempre vissuto in una società policronica e faccio fatica ad adattarmi ad una società monocronica, capito? Tu la butti lì e provi a vedere. Insomma, c'è questa distinzione qua. Noi ovviamente in Occidente viviamo in questa cultura monocronica, no? Nel senso che il tempo scandisce la nostra attività in modo, no, lineare, e quello è, o arrivi in orario o non arrivi in orario.
0: Sì, allora diciamo che gli scienziati hanno distinto appunto le società, le culture dette monocroniche. Come funziona? Il tempo nelle società con la cultura monocronica è lineare unidirezionale, quindi le attività vengono organizzate in sequenza, ok? Sì. Mentre quindi gli orari devono essere rispettati con precisione, insomma elemento assolutamente essenziale per organizzarsi. Mentre al contrario le società policroniche percepiscono il tempo in modo più flessibile e multidirezionale, non in maniera lineare ma circolare. Le persone in questo caso possono svolgere più attività contemporaneamente.
1: Non mi fa molto sorridere questo esempio dell'African Time, ok? Qui invece gli eventi vengono organizzati, è un po' strano per noi, in relazione agli eventi sociali e le attività collettive. Ad esempio appuntamento, abbiamo una riunione, un evento comunitario, si dice ok ci vediamo al mattino o al pomeriggio. Tu di questa cosa qua a Milano, al mattino, al pomeriggio, no, non siamo capaci, noi dobbiamo dire alle 10, 10 e mezza, alle 9, 9 e mezza, alle 16.
0: Ma no, ma infatti. c'è un ascoltatore o un'ascoltatrice che dice: ho i parenti in Brasile, la puntualità è un option. Se dai un appuntamento ad un brasiliano alle 10 della mattina, potrebbe arrivare dalle 10:30 a mezzogiorno. Per noi e per me è allucinante, considerando che odio arrivare in ritardo. Beh, caspita, un'ora e mezza è un po' tanto, io al massimo posso arrivare a mezz'ora, ma già mi sembra veramente un po' tanto.
1: Sì, ma no, ma noi ce l'abbiamo nella testa quella roba lì, non ce la facciamo ad essere
0: ti assicuro che c'è gente che non è giapponese o no, scusami, non è brasiliana e arriva comunque in ritardo. Allora vediamo quali sono le culture, diciamo, più puntuali. Paesi come Germania, Svizzera e Giappone sono diciamo spesso citati come esempi di culture in cui il rispetto dell'orario è considerato essenziale. Io più vado avanti e raccolgo informazioni mi rendo conto che Giappone per esempio è il mio paese.
1: È il mio posto.
0: In questi contesti arrivare in ritardo può essere anche, attenzione, interpretato come segno di scarsa professionalità. Soprattutto se tu dai un appuntamento per lavoro, no? Che diventa insomma.
1: Però hai visto che noi, la cultura italiana, dicono gli esperti, siamo intermedi, siamo in una posizione intermedia tra i modelli monocronici e policronici. Cioè la puntualità insomma è richiesta negli appuntamenti di lavoro, in contesti formali. Ma secondo me noi saremmo monocronici, non saremmo, però ci adattiamo a seconda della situazione.
0: Secondo me noi siamo più paracronici, quindi diciamo un po' più paraculi, quindi a seconda della circostanza. Giusto. Noi possiamo dire, troviamo delle scuse che possano essere più o meno, diciamo, plausibili per arrivare in ritardo, ma questa cosa non si può chiaramente accettare, dai, cioè, no, nel senso, no, va bene tutto, ci deve essere una motivazione proprio importante, se no non va bene.
1: Mi fa sorridere l'African Time.
0: L'African Time.
1: Me lo segno allo studio.
0: Intanto voi fateci sapere se siete più ritardatari o invece assolutamente puntuali o arrivate in anticipo, mentre noi ci ascoltiamo in Maroon 5.

0: No, sto ridendo perché c'è questo messaggio di Laura che dice: tanti anni fa in India, in un piccolo aeroporto, la guida ci fece fare il check-in e poi ci riportò in albergo dicendo: quando vediamo arrivare l'aereo torniamo, nel frattempo stiamo in piscina. Beh, questa è vita, ragazzi.
1: Questo è il classico esempio di non essere schiavi del tempo, ma di come va la vita.
0: Cioè tu vedi da lì, dal resort o dove stai, nell'albergo, l'aereo che sta arrivando e dici: ok, dai, facciamo i bagagli, dai, andiamo.
1: Vabbè, ma noi non resisteremo. No, vabbè, ma poi c'è adesso.
0: Cioè, mi sembra un'altra filosofia di vita proprio.
1: E due ore prima, il bagaglio, il check-in, no, sono pronti, l'orario.
0: Cinque minuti. Allora, rimanete lì perché tra poco in arrivo c'è una grande canzone e poi genitori di bambini indisciplinati. Sì. Attenzione, perché se vedete vostro figlio con in mano un palloncino, non è sempre detto che stia andando ad un compleanno.
1: No, cosa qua dei gavettoni, ma quanti ricordi.
0: Sì, però questa storia è finita un po' male, vi raccontiamo tutto come sempre tra poco a The Journalist.
2: The Journalist, gli spacca notizie.
3: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
4: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
5: Sentiamo.
4: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
5: Wow.
4: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
5: E C?
4: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
5: Quindi c'è anche D, come D.

0: che allora, di traverso un Tommaso Paradiso.
1: No, nel senso che è diventato virale questo video dove lui praticamente stava tenendo un concerto al Pala Partenope di Napoli. A un certo punto non gli funzionava il microfono, ha preso con un gesto, devo dire, un po' brutto, l'ha scaraventato per terra. Il pubblico è rimasto un po' così, no? Cioè non se l'aspettava. Lui ha detto no, ma il volume, era molto arrabbiato, si sposta da solo, poi si è reso conto di essere stato un po' troppo irascibile e ha chiesto scusa. Però intanto il video gira.
0: Sì, no, non bellissimo quell'immagine lì, ho capito, non ti va? Sì, perché lo scaglia. Tra l'altro in un primo tempo pensavo che l'avesse buttato addosso al pubblico, invece l'ha buttato per terra. No, ma sai, in un momento di arrabbiatura un attimo che sbagli la mia.
1: Esatto, fai male qualcuno.
0: Dai, sta calmo. Vabbè, Tommaso, dai.
1: Stai calmo. Tutti i cantanti parla che un po' con chat GPT.
0: Ma
1: dai.
0: Infatti, poi tutti i cantanti che stiamo incontrando in questi giorni, insomma, tutti ci dicono di una persona molto simpatica. Così.
1: Vabbè, ragazzi, non è che uno simpatico, però non può essere un po' perdere le staffe.
0: Hai ragione.
1: Ti funziona il microfono, e una e due.
0: Però, e baffa, insomma, butti per terra.
1: Baffa. Ali mortacci. Allora, rimanete con noi perché tra poco in arrivo c'è una grande canzone.
0: E poi tutti al Quirinale con i tennisti. Sono appena usciti.
1: Sì, così apriamo anche un po' la pagina dello sport. Tra poco The Journalist.
2: The Journalist. Gli spacca notizie.
3: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
4: Ad esempio il Tosa Erba semovente Alpina, motore 4 tempi, 125 cc, larghezza di taglio 46 cm e a soli €249,90. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
5: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
6: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
7: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
8: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
9: Sentiamo.
8: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
9: Wow.
8: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
9: E C?
8: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
9: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio.

0: Chica, le Fricca, 1978, protagonisti indiscussi, insomma, della musica di quel periodo, ma anche oggi, nella formazione non originale, chiaramente, ma insomma, a parte Nile Rodgers che continua a fare un sacco di concerti. Allora, parliamo di sport, ma prima torniamo al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.
1: Certo, ha ricevuto al Quirinale pochi minuti fa, sono usciti di fatto i tennisti, ha ricevuto le nazionali italiane vincitrici della Coppa Davis e della Billie Jean King Cup e ha celebrato insomma il doppio trionfo dello scorso anno, ha detto parole molto molto belle, tra queste: siete un esempio per tutti, il tennis è un esempio per tutti. È bello avere da Mattarella, che è anche un tifoso, no? Sportivo di tennis, parole di questo tipo, no? È sempre un bel momento, sì. Sempre un bel momento.
0: Allora, ieri diciamo che è stata veramente tratta una giornata di dediche al grande Alex Zanardi, che come sapete sì. È scomparso, uomo fantastico, veramente incredibile, e è stata una giornata diciamo trionfante per Sinner, che ha demolito, ho visto la partita, mamma insomma mia. Zverev, che poraccio, cioè, anche per quanto io lo ami peraltro, insomma, ma non poteva far niente, cioè, c'era, secondo me proprio si è arreso,
1: anche secondo me. Perché ad esempio sì. Fis, anche Giordani, quarti in semifinale, avevano combattuto un pochettino di più. Ieri Zverev sembrava fosse entrato in campo già sapendo di perdere.
0: Cioè, no, l'ho visto quello un po' magari così. No, però sai, cioè, si è reso conto, secondo me, che sarebbe stata durissima la partita. A un certo punto
1: forza.
0: Non sapeva più cosa fare, no? Cosa inventarsi.
1: Però,
0: considerato che Alcaraz è fuori per infortunio, uno dice: vabbè, sarà così, c'è un monologo praticamente anche i prossimi: Roma, Roland Garros, Wimbledon. Vediamo, insomma, noi ovviamente siamo felici perché tifiamo per Jannik.
1: Sì.
0: E poi c'è stato questo trionfo in Formula 1 di Kimi Antonelli, questo ragazzo che sembra un bambino ma è quadratissimo, cioè ha 19 anni, ma insomma ha una famiglia che gli sta dietro, che viene già insomma dall'ambiente dei motori. Sai che stamattina ho letto questa intervista del grande Ezio Zermiani, che è stato uno dei primi cronisti dai box di Formula 1, ha detto che non gli augura di andare in Ferrari, anche perché Kimi Antonelli faceva parte dell'Academy a Maranello e ha detto che se lo sono fatti scappare praticamente a Maranello, non hanno capito le qualità di questo ragazzo, e ha detto: e quindi è giusto che lui rimanga in Mercedes, dove peraltro la macchina in questo momento è decisamente più forte della nostra rossa.
1: Allora, io da esterno, da semplice tifoso così anche da lontano, faccio una domanda, cioè se tu fai quel mestiere lì, cioè scoprire i talenti, ce l'hai in accademia, come fai a non accorgerti che uno così voglio dire, se ne sono accorti tutti gli altri che hanno fatto a pugni per averlo, cioè non torna qualche cosa,
0: torna qualcosa, ma sai, qua insomma si potrebbe aprire grandi paio. Io ti dico infatti che dopo molti molti anni, ieri per la prima volta mi sono vista la partenza della Formula 1 per seguire Kimi Antonelli.
1: Ma guarda che lui è una calamita, non è un caso. No, lui sta avvicinando, sta riavvicinando molti giovani italiani. Anche se non c'è la Ferrari, chi se ne frega, lui è un grande profilo, bravo, simpatico,
0: sì,
1: vince.
0: Molto molto, tra l'altro stamattina ha fatto i post, io lo seguo sui social con la sorellina, quindi no veramente giovane, ma insomma ti dico, già si vede dallo sguardo, no, da come si muove.
1: Mi piacerebbe vedere un nostro collega, magari noi, è un sogno, sarà molto difficile, avere contemporaneamente Sinner e Antonelli in un'intervista, quello sarebbe un gran colpaccio.
0: Ma loro le foto già insieme l'hanno fatti, perché sai che Sinner è andato a Bastica spesso gli ambienti della Formula 1, si fanno le dediche a vicenda, no?
1: Vero.
0: Quando vince Sinner fa ciao Kimi, quando vince Kimi ciao Sinner, insomma.
1: E ultimamente, tra l'altro.
0: E secondo me presto brinderanno tutti e tre con Vasco Rossi.
1: Speriamo.
0: Potrebbe essere.

0: My Smith con Niall Horan a chiudere il nostro appuntamento di oggi qui a The Journalist.
1: Domanda, questa settimana non c'è nessun ponte? Questa settimana?
0: No, no.
1: So, 7 maggio, 6 maggio, non c'è una festa.
0: No.
1: C'è una festa. Ah, va bene.
0: Direi di no.
1: Brutto.
0: No, ti devi però, arrendere.
1: Sai che però la settimana da 4 giorni, settimana scorsa. Piace? Te non
0: me
1: piace?
0: Me l'immaginavo.
1: 4 giorni, non lo so,
0: 4 giorni.
1: Quattro giorni, bravo.
0: No, no, io purtroppo dai. Saranno 5.
1: Va bene, ci ritroviamo domani. Dai,
0: a domani.
2: The Journalist, gli spacca notizie. The Journalist è sempre con te.
3: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify. Tutta la musica che cerchi è qui. È qui.

0: Radio Number One, le 13 in punto, le notizie, poi One Match.
1: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
2: Radio Number One Notizie.
3: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Intorno allo stretto di Hormuz negoziati ancora in stallo e nuovi moniti reciproci di un'altra escalation tra Stati Uniti e Iran. Intanto Israele prosegue i suoi attacchi a 360 gradi tra Libano e terre palestinesi. Sentiamo Alessandro Ciselin.
4: Gli Stati Uniti stanno avendo difficoltà a rinunciare alle loro richieste eccessive. È colpa loro se il processo diplomatico per porre fine alla guerra procede a rilento, farà sapere un portavoce del governo iraniano. Nello scambio di messaggi tra i due governi, la proposta di Teheran di riaprire lo stretto di Hormuz con l'analoga rimozione del blocco americano. Il pomo della discordia sarebbe soprattutto nel proposto rinvio del negoziato sul nucleare iraniano, che Trump vorrebbe chiudere subito azzerandolo. Il presidente americano ha annunciato per oggi il nuovo passo del Project Freedom, operazione militare orientata ad assistere e liberare le navi bloccate a Hormuz da oltre due mesi. Se la marina statunitense entra nello stretto, apriremo il fuoco, avverte Teheran. Senza sosta intanto i bombardamenti ed evacuazioni imposte sul sud del Libano da Israele, che valuta anche la rottura formale della tregua con Beirut, e anche a Gaza, dove del resto la situazione umanitaria si fa sempre più drammatica, con aiuti e soccorsi limitati al contagocce, e rilancia l'assedio in Cisgiordania. La stampa israeliana riferisce del nuovo stanziamento del governo di una somma pari a circa 270 milioni di dollari per altre colonizzazioni in terra palestinese.
3: Diverse persone sono rimaste ferite su un convoglio della metropolitana di Milano a causa di una frenata brusca e improvvisa da parte del conducente. Una manovra necessaria, spiega ATM, per evitare di investire una persona che si era gettata sui binari all'arrivo della metro. È successo intorno alle 8.40 alla stazione M1 di Cadorna. Sul posto, oltre al 118 che sta prestando soccorso ai vari feriti e contusi, anche polizia locale e Polmetro. Sulla terra rossa di Madrid, Sinner domina Zverev 6-1-6-2 in meno di un'ora. L'azzurro, numero uno al mondo, diventa il primo tennista di sempre a vincere 5 Masters 1000 consecutivamente. Prossima tappa, Internazionali di Roma. Lorenzo Villanetti.
5: Se la perfezione non esiste, possiamo dire che Jannik Sinner ci si avvicina particolarmente. 57 minuti di gioco, meno di un'ora per domare e travolgere Sasha Zverev a Madrid. 6-1-6-2, due soli set che valgono all'azzurro il quinto Masters 1000 consecutivo. Parigi, Indian Wells, Miami, Monte Carlo, Madrid, appunto. Nella storia nessuno come lui, nemmeno Federer, Nadal o Djokovic, arrivati al massimo fino a 4. Sinner è di gran lunga il più forte al mondo, dice lo sconfitto Zverev gelando il pubblico del Manolo Santana. Poi la supplica abbastanza simpatica a Roland Garros: tu e il tuo team prendetevi una pausa, cosa che Jannik farà, ma solo per un paio di giorni. Poi sarà la volta degli internazionali di Roma.
6: Sono sicuramente felice di riandare a Roma, è un torneo molto speciale. L'anno scorso ho fatto il rientro dopo un periodo difficile e mi ha dato tanto, sicuramente dalla parte emotiva come supporto in generale, no? Quindi sono molto felice di ritornare lì.
3: Intanto al Quirinale il presidente Mattarella incontra le nazionali italiane di tennis femminile e maschile, vincitrici della Billie Jean King Cup 2025 e della Coppa Davis 2025. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
7: One Match. Vediamo chi ha ragione.
0: Buon pomeriggio, comincia One Match, l'appuntamento dalle 13 alle 14 ogni giorno, meglio dal lunedì al venerdì, con Andrea Brumbrum e Ferrari e con...
8: chi c'è? Lo con zio me? Francesco Nasti e siamo noi i campioni dell'Italia, siamo... Scusate ragazzi, sì. Che sono stato preso visceralmente.
0: Infatti, ma non c'entra assolutamente nulla.
8: Posseduto.
0: Sì, ma non c'entra nulla questa cosa col match c'entra. Di oggi o anche dei prossimi giorni, perché io lascerei perdere il calcio. Io ho smesso di seguire il calcio,
8: allora,
0: lo sai.
8: Ma io allora ti farei questa domanda e aprirei un match: preferiresti vincere lo scudetto o tornare in Serie B? Visto... No, così, dai.
0: No, non ho capito di che cosa stai parlando.
8: No, niente, così, perché vedevo la tua maglietta, sì, e vedevo la mia, e quindi ci sono questi due contrapposizioni, è un match.
0: Sì, però oggi è la vera giornata del campionato, perché appunto gioca la squadra con questi colori, per chi non lo sapesse, il grigio e il rosso. In ogni caso parleremo di tutt'altro in questo appuntamento, certo, di One Match. Parleremo di, vabbè, lo possiamo dire, dai, viaggi nel tempo, dai.
8: Ma sì, spoileriamo, dai, così.
0: Sì. E c'è anche naturalmente la nostra musica, allora cominciamo con il singolo, l'ultimo singolo di Harry Styles dal titolo American Girls.
7: One Match. E tu, da che parte stai?

0: Harry Styles con American Girls su Radio Number One, e questo è One Match in compagnia, come detto, di Andrea Ferrari e purtroppo dell'interista, lo avete capito, Francesco lo zio Nasti.
1: Ma perché da stamattina non nessuno ha parlato dei campioni d'Italia?
0: Ma come nessuno? Che tutte le trasmissioni qualsiasi canale esistente al mondo,
1: su Radio
0: basta.
1: Number One, su Radio Number One, no, Fabiana Juventina è la stessa cosa, Claudio. E poi ci abbiamo Pat che è di Atalantino, ci abbiamo te che sei della Crema. Sono l'unico interista.
0: No, in realtà c'è Sergio Sironi che è super mega interista,
1: ecco,
0: e ha goduto
1: meno
0: tanto.
1: Male,
0: sì,
1: meno male, Sergione.
0: Bene, però io parlerei del primo match del mese di maggio, caro zio, perché questo primo match prende in prestito una bellissima macchina del tempo. E se ne aveste a disposizione una, preferireste navigare nell'ignoto e quindi vedere che cosa c'è nel futuro, oppure vivere un'epoca passata, quindi qualcosa di già vissuto, oppure proprio un viaggio di secoli, no? Tornare indietro nel tempo. Come la pensate, zio Nasti, tu per esempio?
1: E allora vai, fammi posizionare
0: subito
1: nel mio
0: così.
1: Angolo. Sì, sì,
0: va
1: sì.
0: Va bene, va bene, vai.
2: All'angolo di sinistra, bello come un attore di Hollywood in pensione, filibustiere come un pirata dei Caraibi, scorretto come un furetto, Francesco lo zio Nasti.
1: Ebbene, signori della corte, adesso perché mi piace sempre iniziare così, sì. Ormai è un classico, mi piacerebbe andare nel futuro scoprire cosa accadrà, quello che non potrò vedere perché in vita, anche se durerò 200 anni, però... nel senso, io durerò 200 anni, mi piacerebbe andare avanti 500-600 anni, vedere le nuove scoperte scientifiche, quali sono gli orizzonti che l'uomo riuscirà a varcare, sia fisicamente che invece soltanto scientificamente, e quindi il futuro, possibilità. Piuttosto che tornare indietro, la nostalgia, ti vai a vedere le Champions del Milan, lascia stare, capisco io il Milanis, capisco, però è bello andare avanti, vedere come sempre, andranno i prossimi campionati.
0: Sempre lì vuoi andare a parare, comunque il futuro è troppo ignoto, non so se è una scelta corretta, infatti io sto dall'altra parte, guarda un po'.
1: Va bene.
2: All'angolo di destra, alto come una pertica, grosso quanto basta, ma veloce come una scheggia, Andrea Brum Brum Ferrari.
0: Secondo me sarebbe molto più bello capire esattamente da dove veniamo, come sono state le generazioni prima della nostra, perché è vero che i libri di storia insegnano, però nei libri di storia mica c'è tutto, no? Però è anche successo a me, sinceramente, di leggere proprio nei libri di storia, in questo caso, di eventi, situazioni, circostanze, che sinceramente avrei voluto proprio vivere nel concreto.
1: Tipo,
0: adesso
1: una...
0: ti faccio un esempio.
1: Fammi un esempio.
0: Non so, i mondiali dell'82, io non ero ancora nato e ho sentito tanti di quei racconti che dico, cavolo, però mi sarebbe piaciuto tantissimo esserci, no? Oppure, non so, la Milano da bere degli anni 80, ne ho sentito parlare tantissimo, non li ho
1: vissuti. Perché un concerto dei Beatles non te lo andresti a vedere.
0: Infatti,
1: io
0: guarda,
1: sì,
0: la terza cosa che stavo dicendo, la terza cosa è proprio quella, insomma, i giganteschi eventi degli anni 60, i concerti, i primi concerti negli stadi, i Beatles che hanno aperto un mondo da quel punto di vista, perché poi la musica degli anni 60 è proprio la mia preferita e quindi sarebbe stato fantastico viverla, ma poi anche tante altre cose che poi vado a raccontare nel corso di questa puntata. Sì.
1: Va bene, allora schieratevi, tocca a voi che ascoltate Radio Number One decidere se poteste andare nel futuro, nel passato, da quale parte andreste. Sì. Al 393 444 0444 il vostro voto.
0: Sì, molto molto importante per far vincere l'uno o l'altro. Intanto Black Nirvana con Elodie.

0: Black Nirvana, Elodie, auguri ad Elodie che ha compiuto gli anni ieri, se non ricordo male.
1: Sì, durante questo weekend, sì.
0: Ieri o l'altro ieri, vabbè, comunque ha festeggiato, se non ricordo male, ieri, tra l'altro, forse anche per l'Inter, non lo so, però l'ho vista festeggiare.
1: Ma che ne sai? Io tu posso andare in onda con un ragazzo, guardi, ti do anche del ragazzo.
0: Grazie, grazie.
1: Con la maglia nerazzurra indosso, e non è quella del Latina, non è quella dell'Atalanta, no, ma è quella dell'Inter, ma si può, o del sì, Pisa.
0: Purtroppo no. Vedi, non c'è ancora lo scudetto, perché quella uscirà tra un mesetto, sì, quella sì, nuova con
1: allora,
0: lo scudetto.
1: Allora, vuoi ricordare invece di che cosa stiamo parlando?
0: Il match di oggi è molto semplice ed è concettuale. Aveste una macchina del tempo, quindi la possibilità di viaggiare o nel passato o nel futuro, da che parte andreste? Io ho scelto di andare nel futuro, Andrea invece nel passato, e vediamo i vostri voti, vediamo un po' i vostri messaggi.
1: E allora apriamo il primo round di questo match. C'è un messaggio vocale dei tanti, dai, ascoltiamo questo.
2: Anni 80 per sempre, peccato che sono finiti.
0: Beh, tu hai citato i mondiali dell'82, sì, vedi, lui sì, ha citato gli anni 80 in generale, forse per tanti, per esempio, politicamente gli anni 80 è un po' come si dice, si stava meglio quando si stava peggio.
1: Sì.
0: Perché quelli se magnavano di tutto, per esempio, la politica se magnava di tutto, se magnava.
1: No, ma che male. No, c'è un altro messaggio invece che dice: io voto Andrea, vorrei tornare anche lui, dice, negli anni 80, anche per la musica, quindi non solo da un punto di vista dello sport, del calcio, del mondiale vinto, da un punto di vista generico, no, di com'era la vita in quegli anni, ma la musica, che naturalmente è stata molto molto importante in quel tempo lì che lo zio Nasti ha vissuto. E quindi mi sorprende questa cosa che lui voglia andare invece a scoprire il futuro.
0: Sì, il futuro sempre avanti, come diceva Soren Kierkegaard, che tutti quanti conosciamo.
1: Sì.
0: La vita può essere compresa solo all'indietro, ma va vissuta avanti. E andiamo avanti, Andrea. Andiamo,
1: certo,
0: avanti.
1: Puoi scoprire delle cose, però dopo occhio che il futuro è sempre molto molto imprevedibile, eh? Quindi magari, non essendo scritto, può veramente capitarti qualsiasi cosa, caro zio. Sì.
0: Io, guarda, immagino che può capitare qualsiasi cosa, ma mi piace anche molto.
3: You

0: Mars, I Just Might su Radio Number One. Continuate a votare il One Match di oggi. Preferireste un viaggio nel futuro o nel passato? 393-444-0444.
1: One Match. E tu, da che parte stai?
2: Dal lunedì al venerdì in collegamento da Giza, Egitto, la nostra peggiore amica, la Sfinge, con l'Enigma.
3: Umano, il vero enigma sei tu.
2: Io?
3: Perché hanno scelto te alla conduzione del PN1?
2: Forse perché sono più umano e meno cattivo di te.
3: Cosa hai detto? Taci! Altrimenti...
2: Altrimenti cosa?
3: Ti maledico!
4: Pomeriggio Number One.
5: Dal lunedì al venerdì, dalle 14 alle 17.
4: Solo su Radio Number One.
5: La musica che cerchi.

0: Annalisa, canzone estiva su Radio Number One, e questo è One Match. Per chi si fosse messo all'ascolto solamente adesso,
1: cos'è sta cosa?
0: Non è lo zio Nasti che si spoglia,
1: però... Ma perché dobbiamo mettere sta cosa? No, cosa c'entra?
0: No, non c'entra sostanzialmente nulla, però dobbiamo riepilogare questo match che mi vede particolarmente in vantaggio oggi. Se aveste a disposizione una macchina del tempo, preferireste viaggiare in un'epoca passata per vari motivi, o un'epoca vissuta o magari non vissuta, oppure preferireste, come lo zio Nasti, diciamo, andare a vedere che cosa succederà più avanti, capire come sarà il mondo tra, non so, un anno, due anni, cent'anni, 100, 200
1: anni. 200 anni, dai, facciamo 200.
0: Sì, e diciamo che, come detto, la situazione per lo zio si è messa abbastanza male. Sono arrivati però tanti altri messaggi e andrei ad ascoltare uno dei tanti vocali che sono arrivati, vai.
2: Ah, io senza dubbio non ho voglia di sapere cosa mi aspetta nel futuro.
1: Aspetta,
0: preferisco viaggiare nel futuro veloce.
2: Ah, io senza dubbio non ho voglia di sapere cosa mi aspetta nel futuro. Preferisco viaggiare nel passato, mi piacerebbe tanto vedere il periodo della Belle Époque.
1: Wow.
2: Oppure quel periodo di fine 800 inizio 900, ecco.
0: Beh, ha le idee chiare. Però vabbè, che l'ignoto, guarda, il futuro fa paura, zio Nasti.
1: Allora, io per questo motivo chiedo ufficialmente un momento di appello, perché qui troppi voti per te, per me niente, quindi voglio l'appello.
3: È il momento dell'appello!
1: E siamo noi!
0: No, non c'entra nulla.
1: Ah no, scusa,
0: basta,
1: non c'entra.
0: Basta, fai il tuo appello che ne hai bisogno.
1: L'appello, zio. L'appello, perché votate per il passato? In fondo il passato l'abbiamo vissuto in qualche modo, perché tutti quanti votate per il passato, la maggior parte addirittura per gli anni Ottanta. Sì, la Belle Époque, sì, il Medioevo, sì, i dinosauri, sì, le piramidi. Immaginate soltanto, andate là e morite solo per un raffreddore o un'influenza. Quindi già io avrei molta più paura andare nel passato per quello che erano le condizioni igienico-sanitarie. Nel futuro invece,
3: l'appello!
1: Scudetto. E invece nel futuro, intanto scopriamo se la Juve si ferma a 34, quindi a 3 stelle, e invece l'Inter sì, magari avanza e arriva alla quarta stella. Ma al di là della parte sportiva, andremo a scoprire quella che è la tecnologia del futuro, l'arte del futuro, quindi anche la musica, cosa ci riserva, la medicina, si cureranno le malattie peggiori, ma anche lo spazio, i viaggi nello spazio, gli extraterrestri, faremo amicizia con gli omini verdi, insomma, tutte queste cose. Quindi non è tanto il futuro prossimo, perché fa paura a tanti sapere noi tra 5-10 anni come saremo. Andiamo 200 anni, così sappiamo che noi non ci siamo più, però vediamo cose diverse. Ti piace l'idea? A me mi piace assai.
0: Allora, diciamo, quindi, che finché sei nato sulla parte sportiva, per me hai perso voti invece che guadagnarne. Dopo ti sei un pochino risollevato, però il giudice di questo programma non sono io, non sei tu, ma sono i nostri amici all'ascolto, che infatti invitiamo a votare a questo punto, dopo il tuo appello, al 393-444-0444. E secondo me qualche voto, ecco, si stanno già scatenando.
1: Speriamo che arrivi.
0: E adesso Shawn Mendes con Teach You Better.

0: Shawn Mendes, Treat You Better su Radio Number One, e siamo arrivati al momento di capire se lo zio Nasty ha portato qualche voto a suo favore.
1: Io non ho
0: rappe.
1: Parole.
0: Io perché?
1: Sono incompreso! Tra tutti i messaggi arrivati, e per la stragrande maggioranza sono a favore del viaggio nel passato, c'è soltanto un messaggio che ha capito più o meno quello che intendevo. Puoi agevolarmi, grazie.
0: Prego, prego, sì.
2: Ciao, questo giro sono con lo zio Nasty. Non è che mi interessa il mio di futuro.
1: Brava,
2: mi piacerebbe vedere il futuro, dato che comunque io non lo vedrò. Mi piacerebbe sapere come si sviluppano poi appunto le cose, la scienza, la ricerca, le malattie, le cure, tutte quelle robe lì. Ciao.
0: Ciao,
1: vedi,
0: Milva.
1: Vedi, siamo d'accordo. Cioè, vedere oltre quello che sarà il tuo tempo fisiologico. Io non voglio sapere tra 10 anni, che già sono zoppo adesso, figurati tra 10 anni, mi porterà allo stadio Andrea Brumbrum Ferrari a Cavalluccio. Quindi non è quello. Però immagina tra 200 anni, non so, ascoltare la musica che sarà tra 200 anni.
0: Beh, sicuramente curioso, devo dire, devo essere sincero in questo caso. Tanti altri messaggi per te in realtà, senti qui.
3: Ciao, io andrei nel futuro solo di qualche anno per scoprire l'estrazione del Superenalotto e fare 4 soldi. Ciao Roberto.
1: Allora, però sono parecchi di questo tipo.
0: Però devo dire una cosa, perché non è detto che vai nel futuro per sapere l'estrazione Enalotto eccetera, puoi farlo anche nel passato, perché se viaggi nel passato e sai che quella partita in particolare, rimanendo sul calcio, l'ha vinta quella squadra, tu sai, avendola già vissuta la situazione, sai qual è il risultato, e quindi se torni indietro al giorno prima
1: nel passato, cioè ti giochi, che ne so, la partita di 5 anni fa nel passato, e tu dici così divento ricco nel futuro.
0: Infatti, quindi puoi farlo anche con un viaggio nel passato.
1: Tu sai questa cosa qui, sai che non l'ho vista mai in nessun film di fantascienza. Sei ancora più malato degli autori di fantascienza. Complimenti, Andrea. Non ti facevo così perverso. Questa è perversione, perché questa è perversione. Ragazzo, è perverso. Vedete che è perverso.
0: Continuiamo ad aspettare i vostri messaggi al 393 444 0444.

0: Suona type. I BTS con Swim su Radio Number One. Il tema di oggi parla di immaginazione pura, filosofia, curiosità e lo scontro tra nostalgia e scoperta da una parte, anticipazione e ignoto dall'altra. Voi da che parte state?
1: One Match. E tu, da che parte stai?
2: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con Prima, così José Prima.
4: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.

0: Lo daremo anche alla Sfinge. Torniamo live nel PN1 tra pochissimo con una grande canzone di J-Lo.
1: Pomeriggio number one.
2: Quando lavoro voglio il meglio. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
3: Ad esempio, l'idropittura traspirante Herbal, bianca, 14 litri e a soli 44,90 €. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
4: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

0: Let's Get Loud, canzone che proprio quest'estate compirà 26 anni. Sono passati tutti dritti, non ce ne siamo accorti o quasi. Mancano 11 minuti alle 3 del pomeriggio su Radio Number One, l'enigma della Sfinge. Torniamo al Cairo.
1: Possono essere un aiuto o il tuo peggiore incubo? Chi?
2: Sono i microbi, Walter da Bergamo.
0: Non sono i microbi.
3: Ciao, se possono essere i colleghi, no. Anita da Castro.
0: Non sono nemmeno i colleghi, amica mia.
4: Ciao, possono essere i pensieri?
0: No.
4: Ida da Fara.
0: L'hanno detta più volte, purtroppo, amica mia da Fara, non sono quelli.
5: Ehi, Arturo, la mia ex moglie.
0: Ma come ex moglie?
5: Mi aiutava un po' con la cariola, ma ultimamente il mio peggiore incubo è, dice dietro di tutti i colori, è la moglie, Rodolfo, il cuccatore della montagna.

0: ma pare una strunzata.
1: Non è la ex moglie. Salutiamo Rodolfo dei nostri. Come sempre, la situazione potrebbe migliorare o peggiorare secondo voi?
2: La soluzione mi viene in mente il solito, la consueta soluzione: i piccioni.
1: I piccioni
2: possono essere di aiuto se fanno i piccioni viaggiatori, no, per esempio. È invece il peggiore incubo quando appunto fanno la cacca dappertutto. Ma che se da pulire.
1: Dottor Piccione, tutto a posto? No, non sono i piccioni.
3: Ciao, siamo Paolo e Corina da Treviso. Secondo noi, ahimè, i farmaci.
1: No, Paolo e Corina da Treviso, no.
3: Ciao.
1: Ciao, ciao. Salutiamo i ragazzi di Treviso, purtroppo non è la risposta corretta.
4: Ciao Stefano,
1: ciao.
4: Sono i sogni?
1: No.
4: Franco D'Alegnano.
1: Non sono nemmeno i sogni.
5: Possono essere un aiuto o il tuo peggiore incubo.

0: letto, il Cairo, la Sfinge con l'Enigma.
1: Possono essere un aiuto o il tuo peggiore incubo? Chi?
2: Chi?
3: Ciao, possono essere le istruzioni?
0: No.
3: Ciao Milva.
0: Non è quella la risposta, Milva. Sebastiano Sondrio, per me l'intelligenza artificiale o la tecnologia? No, non è nemmeno quella la risposta corretta.
4: Ciao Stefano, per me sono le donne.
0: Le donne?
4: Bevete di meno la sera.
0: Non sono le donne.
5: Ciao Stefano, sono i soldi. Ilaria,
0: no,
5: da Mantova.
0: Non sono nemmeno quelli, Ilaria.
6: Ciao Stefano, per me sono i parenti.
0: I parenti.
6: Marina da Mandello.
0: Parenti, ciao, ciao. A volte serpenti.

0: Tenace di Sia con questa canzone di 3 anni fa intitolata Gimme Love, quando mancano solamente 3 minuti alle 3 di questo lunedì pomeriggio, oggi 4 maggio 2026, dall'Egitto la Sfinge.
1: Possono essere un aiuto o il tuo peggiore incubo? Chi?
0: Ascoltate bene il ragionamento di Clara.
2: Buongiorno Stefano, Clara da Darfo. Ma possono essere gli animatori turistici?
0: Gli animatori turistici! Oppure le persone che comunque sono collegate ad un villaggio, altro che Cocco Bello, che magari ti fanno tornare, ritornare, altro che Cocco Bello. Potrebbe essere un gran ragionamento quello, io lo metterei lì, no? Nell'angolo dedicato ai pensieri. Purtroppo non è la risposta corretta, ma anche animatori turistici e altre figure di riferimento collegate ai villaggi, insomma, potrebbero farne parte di questo enigma tranquillamente.
3: Pomeriggio number one.
4: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: viaggio con il PN1 su Radio Number One. Tra pochissimo la risposta all'enigma della Sfinge. Visto che abbiamo raggiunto le 15 un minuto, diamo spazio alle ultime notizie.
1: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
2: Radio Number One Notizie.
3: La Svizzera non invierà più copie delle fatture alle famiglie delle vittime di Crans Montanallo, ha annunciato il presidente elvetico Parmelin dopo aver incontrato la premier Meloni a margine del vertice della comunità politica europea a Yerevan. Giallo nello stretto di Hormuz, l'Iran ha annunciato di aver colpito con due missili una fregata americana che tentava di entrare nelle acque iraniane. Fonti dello Stato Maggiore di Washington hanno però smentito la notizia. Intanto non si ferma l'offensiva israeliana in Libano. L'esercito di Tel Aviv stamane ha ordinato alla popolazione di numerosi villaggi del sud del paese dei Cedri di evacuare prima possibile. L'Iran non parteciperà alla 61esima esposizione internazionale d'arte in programma dal 9 maggio al 22 novembre, lo rende noto la Biennale di Venezia. Celebrato il 21esimo scudetto dell'Inter, si completa stasera la 35esima giornata di Serie A con due gare fondamentali per salvezza Champions, alle 18.30 Cremonese-Lazio, alle 20.45 Roma-Fiorentina. È tutto, buon pomeriggio da Marco Mancini.

0: Rachel, la nuova di Somber, giovane artista americano nato a New York, residente nella città degli angeli, e a Los Angeles ha scritto anche questa canzone suonata dalla vostra radio preferita, che ogni pomeriggio a quest'ora ospita il serpento e l'enigma della sfinge. La canzone di Somber la dedichiamo a uno studente della seconda C, penso si chiami Matteo, che questa mattina è stato a trovarci con altri compagni di classe nella sua scuola, giustamente nei nostri studi. Abbiamo conosciuto un po' tutti, quindi salutiamo tutti gli studenti che questa mattina sono venuti proprio a trovarci all'interno dei nostri studi, gli studi di Radio Number One, da dove vi trasmetto anche in questo istante in diretta il pomeriggio Number One. Torniamo in Egitto.
1: Possono essere un aiuto o il tuo peggiore incubo? Chi?
0: Diciamo che grazie a questa visita io poi, in compagnia della Sfinge, Abduli, il piccolo Adam, Fatio, abbiamo creato l'enigma, quindi potrebbero essere soprattutto il peggiore incubo. Non è il caso di Matteo, studente di seconda C, ma altri potrebbero essere l'incubo di altri studenti. Più di così...
2: Ciao, sono Teresa da Palermo. Potrebbe essere la donna, le donne in generale.
0: Le donne.
2: Perché quando noi vogliamo sappiamo essere il vostro incubo peggiore. Ciao.
0: Saluto te, Teresa di Palermo, da Palermo, e tutti gli amici siciliani all'ascolto al 393-444-0444. Non solo le donne.
3: Ciao. Potrebbero essere le parole, se dette dalle persone giuste sono di conforto, dette dalle persone sbagliate ti buttano a terra. Un saluto a tutti da Sidney Desio.
0: Non sono quelle, amica mia di Desio.
4: Allora Stefano, io ci riprovo. Il bagnino, Raffaella da Mantova, ciao.
0: È il bagnino?
5: Bevete di meno, bevete di meno la sera.
0: Salutiamo tutti i bagnini che hanno fatto innamorare persone e persone che poi sono tornate a trovarlo in vacanza. Vai, sentiamo le altre.
6: I consulenti telefonici, che sono un'ossessione. Però se hai bisogno possono esserti d'aiuto.
0: Potrebbero essere loro, ma non solo loro, dice la Sfinge.
7: Ciao, sono Simona da Brescia. Per me sono i delfini.
0: Non sono i delfini, Luca, sono le vacanze, no, nemmeno quelle.
8: Ciao, sono Eleonora da Monticelli. Io dico i denti.
0: I denti, sono stati detti, i denti, non solo quelli.
9: Ciao Stefano, possono essere gli psicologi con quello che costano? Un saluto Alessandro da Faradadda.
0: Però poi ti aiutano a superare quei periodi bui, a trovare la luce in fondo al tunnel. Salutiamo pure gli psicologi e in questo caso le psicologhe.
10: Potrebbero essere i vigili. Marco da Varese. No, ciao.
0: Non sono i vigili, Marco.
11: Ciao Stefano. Per me sono i carabinieri.
0: Ecco.
11: Siamo da Vigiù.
0: Siamo passati dai vigili ai carabinieri, che salutiamo, e giustamente con il loro supporto, il loro aiuto garantiscono anche la nostra sicurezza.
1: Possono essere un aiuto o il tuo peggiore incubo?

0: ma soprattutto tutto anche l'enigma.
1: Possono essere un aiuto o il tuo peggiore incubo? Chi?
0: L'ho detto, questa mattina sono venuti a trovarci alcuni alunni accompagnati giustamente da altri puntini puntini, non posso dire ancora qual è la soluzione, quindi da lì ho pensato proprio con loro che li accompagnavano a quale potesse essere l'enigma di oggi. Mi sono ispirato a loro e allora pensate alla vostra infanzia, la vostra gioventù, quando andavate, vabbè, alle elementari no, ma alle medie, ma soprattutto alle superiori, avevate quello lì o quella lì con la P maiuscola che vi insegnava, alcuni erano per voi un aiuto perché li trovavate simpatici, altri invece erano forse il vostro peggiore incubo. Chi?
2: I compiti, Ste, i compiti.
0: Ma non i compiti, dai, i compiti no. Quella figura che sta davanti alla cattedra, come, che nome ha?
3: Ciao Stefano, forse l'ho capita.
0: Vai.
3: I professori? Ribaci, ribaci, bacissimi, Monica da Milano.
0: I professori possono essere un aiuto, io ho avuto tanti professori bravissimi, salutiamo tutti i professori, ma quelle materie che proprio non sopporti per colpa tua, non loro, diventano il tuo peggiore incubo, perché poi ti stanno giustamente antipatici, ma ripeto, è colpa mia, era colpa giustamente di quelli che non hanno voglia di studiare, non colpa dei professori. L'enigma è quello, possono essere il tuo aiuto ma anche il tuo peggiore incubo i professori, che salutiamo.
4: Potrebbero essere i professori.
0: Brava.
4: Della scuola.
0: Brava.
4: Saluto Raffaella da Brescia.
0: Brava Raffaella, sono proprio loro, i professori, ci sono stati tantissimi ragionamenti. Saluto Mariangela da Parma, che non ha capito che fossero i professori, pensava fossero proprio i pensieri.
5: Per me il nutrizionalista, Ilaria d'Ardesio.
0: Il nutrizionista, tesoro?
5: Per me il nutrizionalista, Ilaria d'Ardesio.
0: Ecco, salutiamo i professori che giustamente la bacchetteranno.
6: Ciao, sono Giorgio da Torino. L'insegnante per caso?
0: Gli insegnanti, i professori.
7: Sono Paola da Cremona. Le banche.
0: Ma come le banche? A scuola.
8: Stefano, ci riprovo. Il maestro è l'ultima chance. Ciao Raffaella da Mantova.
0: Insomma.
1: I professori.
0: Bravi. I professori, questa è la risposta corretta all'enigma della Sfinge, il primo enigma di questa settimana. Se amate la Sfinge, sta antipatica, tornerà tra un'oretta circa, anzi meno, molto meno, intorno alle 4:10 con la parola nascosta nel sarcofago. E adesso musica, signori, tra le più forti del momento con Ossessione, Samurai J.

Correre, correre! Samurai Jay con Ossessione. Io direi in anticipo uno dei pezzi dell'estate 2026, questo di Samurai Jay, tra i pezzi più forti e più richiesti anche dai giovani nei locali. Diciamo che Samurai Jay piace sia alle mamme che ai figli e alle figlie. Beh, parlando d'estate, ho dato un'occhiata al meteo. Cosa ho fatto? Cioè, provate a dare un'occhiata alle applicazioni. Cioè, nel nord Italia, quando rivedremo il sole? Punto di domanda. Lascio a voi la risposta. Date un'occhiata, poi mi raccontate quello che pensate.

0: To Fall in Love, so Easy è il titolo della nuova canzone di Olivia Dean che piace tantissimo soprattutto una nostra ascoltatrice, la signora Piera, che saluto e ringrazio per essere all'ascolto come lo è tutti i giorni dal lunedì al venerdì, perché Radio Number One è la sua radio preferita e soprattutto apprezza anche le risposte degli ascoltatori che partecipano all'enigma della Sfinge. Grazie Piera, un abbraccione gigante a te e agli amici e alle amiche di Milano e provincia. Andiamo in Perù, perché vi porto lì? Perché un'apaca, anzi con la L, oggi mi mangio le lettere, prima la T, adesso la L, un'alpaca scavalca il recinto, scappa da questo recinto e cosa fa? Sale su un autobus turistico occupando tra l'altro il lato finestrino, tra lo stupore generale dei turisti che erano a bordo di questo autobus. Cioè, tra l'altro è non è piccola l'alpaca, cioè è riuscita a incunearsi direttamente dalla porta dell'autobus, è salita quelle 3 o 4 scale, si è messa su seduta e non è neanche la prima volta che accade, perché tempo fa un'altra alpaca è salita con calma sul sedile posteriore di un taxi, restando lì a guardare fuori al finestrino, e ancora prima c'è stato un altro esempio di alpaca, che probabilmente è un animale che ama proprio il trasporto, diciamo, turistico, perché aveva fatto come questa sua cugina, era salita a sua volta su un autobus e si era messa a guardare, osservare il panorama. Un simpaticissimo animale, l'alpaca, ha fatto anche questo, ha scavalcato il recinto e si è messa a guardare su un autobus il panorama dal lato finestrino. Noi invece tra pochissimo guarderemo, diciamo, sognando la televisione, perché torneremo all'indietro nel tempo, vi sbloccherò un ricordo, questa volta italiano, legato a un telefilm anni 90.
1: Pomeriggio number one.
2: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Self dalla Germania, il producer Kamrad che abbiamo appena ascoltato qui su Radio Number One, dove è tutto pronto per il secondo gioco legato alla vostra abilità e conoscenza televisiva. Torna il Tutti contro Tutte. Io ho cercato di mandarvi fuori strada, ma devo correggermi perché è una serie TV che iniziò non alla fine degli anni 90 ma nel 2005. Quindi questo è un piccolo aiutino. 393-444-0444, ci sono 10 posti per la top 10, una medaglia d'oro da vincere e il titolo di super campione di Radio Number One nel PN1. Per essere campioni dovete arrivare per primi e raccontarci qual è il titolo di questa serie TV italiana.
1: Attenzione!
0: Campioni, dopo aver fatto un'investigazione, capiscono, sanno, hanno capito, arrivano adesso. Prima stagione 2005-2009, ambientato in particolar modo in una città del nord Italia. Altre due stagioni, lo spin-off dal 2010 al 2012 in un'altra città nel centro del nostro bellissimo paese. Qual è il titolo? Vi ho dato anche una mano, c'è pure la sirena. 393 444 0444.

0: questa canzone di Gnarls Barkley, altro autore che ti fa partire la capsula. Provateci voi a commentare Gnarls Barkley. 15:35, stiamo giocando con il secondo gioco legato al tutti contro tutte. C'è una serie TV che arriva dal nostro bel paese, abbiamo detto dal 2005 al 2009 in una città del nord Italia, più tardi dal 2010 al 2012 a Roma.
1: Attenzione!
0: Quale potrebbe essere il titolo corretto di questa serie TV? Licia da Milano sostiene siano i carabinieri. No!
2: Ciao, sono Simone da Brescia.
0: Dimmi.
2: Nikita.
0: Nikita, no! No, no, no, no, no.
3: Ciao, Monica da Settimo Torinese. La serie televisiva è Carabinieri.
0: No, anche tu mi sei caduta sul lampeggiante.
4: IAR. Luca da Cremona.
0: Ma come IAR? No, Luca. No, no.
5: Per caso è Palermo-Milano solo andata?
0: Tutto a posto oggi pomeriggio. C'è quel quadra che non cosa in parecchie persone che ascoltano il PNU.

0: Free to Love, la nuova tra l'altro dei Duran Duran, appena sentita qui su Radio Number One. Stiamo giocando con una serie TV italiana, questa.
1: Attenzione!
0: Pensavo fosse facilissima per quelli che amavano all'inizio del nuovo millennio, in particolar modo dal 2005 al 2009 a Parma e dal 2010 al 2012 a Roma. Questa serie TV invece mi dicono...
2: Il commissario Rex! Rex!
0: Il commissario Rex non è. Non è il titolo corretto, salutiamo anche Rex, magari all'ascolto.
3: Può essere il commissario Montalbano, sono.
0: Beh, da Rex a Montalbano un attimo. Su Radio Number
4: One, c'è il PN1. Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
5: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.

indietro nel tempo, tornare soprattutto negli anni 90, un decennio fantastico che ha sfornato canzoni favolose, stupende come questa intitolata Friday I'm Love The Cure, dall'estate del 1992. 16:47, rigorosamente in diretta, il primo appuntamento della settimana. Siamo tornati, visto che venerdì non eravamo in onda, ci hanno dato un turno di riposo a me, a Michela Persico con il PN1 Plus. Ringrazio Alvise Salerno che ha condotto le mie tre ore, ovviamente egregiamente. Ciao Alvise, un abbraccione. Ci sono tante persone desiderose di un saluto. Abbiamo Thomas da Milano, Federico dalla provincia di Brescia e ancora Stefano, saluti genio, Diego da Buenos Aires. Salutiamo tutti gli italiani all'estero, in questo caso dall'Argentina, Dieghito dei nostri, come sempre, al 393 444 0444. Bene signori, ringraziando anche, diciamo, gli italiani all'estero, vi ricordo che se vi perdete qualunque cosa trovate sul nostro sito internet radionumberone.it, riascolta, basta andare in alto a destra e il gioco è fatto. Se vi perdete la Sfinge, se vi perdete il telefilm o la serie TV oppure La Parola Nascosta, potete trovare naturalmente nei riascolti sul nostro sito internet radionumberone.it. E adesso, a proposito di persone che in lungo e in largo si stanno spostando in automobile, con Drive Safe, guida sicuro, c'è Miles Smith qui su Radio Number One.

0: L'ultima canzone di questo venerdì che chiude il PN1 Plus. Grazie alla splendida Cleopatra d'Italia, Michela Persico.
1: Grazie a te, Federici. Il nostro PN1 Plus è sempre stupendo e voi siete sempre numerosissimi. Ci diamo appuntamento venerdì prossimo.
0: Venerdì
1: insieme.
0: Prossimo, 2 del pomeriggio, sulla vostra radio preferita, Radio Number One, con il PN1 Plus.
1: A venerdì insieme, ciao.
2: Su Radio Number One c'è il PN1 Pomeriggio Number One.
3: La musica che cerchi è qui.

0: donne al volante.
1: Pochi secondi alle 17.
2: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
3: Radio Number One Notizie.
4: Buon pomeriggio da Andrea Ferrari. È il giorno dell'EPC Summit, la riunione della comunità politica europea a Yerevan in Armenia, a cui prendono parte 48 capi di Stato e di governo per discutere su come rafforzare la resilienza democratica e rinforzare la sicurezza economica ed energetica. Per l'Italia presente la premier Meloni, tornata a parlare degli Stati Uniti. Da tempo discutono di disimpegno dell'Europa, ma noi possiamo rafforzare, dobbiamo rafforzare la nostra sicurezza e crescere nella capacità di risposta, ha detto la Meloni, che non condivide poi il ritiro dei militari americani dalle basi del vecchio continente. Potrebbe esserci nei prossimi giorni un incontro con il segretario di Stato americano Rubio a Roma. Le persone ferite nell'incendio di Capodanno a Crans Montana e le loro famiglie, indipendentemente dal loro luogo di residenza, non dovranno pagare nulla per le cure mediche prestate negli ospedali svizzeri immediatamente dopo la catastrofe, e per evitare ogni malinteso la Svizzera non invierà più copie delle fatture alle famiglie delle vittime. Le spese saranno coperte dall'aiuto alle vittime o dalle assicurazioni, lo ha detto Guy Parmelin, presidente della Confederazione Elvetica, dopo l'incontro con la premier Meloni in Armenia. Potrebbe avvalersi della facoltà di non rispondere Andrea Sempio mercoledì in procura per rispondere alle domande che gli verranno poste sul delitto di Garlasco del 2007. Intanto spunta un messaggio che il nuovo indagato scrisse il 15 agosto 2012 sul portale Italian Seduction, in cui faceva riferimento ad un'ossessione nei confronti di una barista di una birreria. Per la difesa, quella ragazza non era Chiara Poggi. Sport calcio, si chiude questa sera la 35esima giornata di Serie A con due partite, alle 18.30 Cremonese-Lazio, alle 20.45 Roma-Fiorentina. Domani la prima semifinale di ritorno di Champions League, Arsenal e Atletico Madrid ripartiranno dall'1-1 di settimana scorsa, mercoledì Bayern Monaco-Paris Saint-Germain. Tennis, è sorteggiato il tabellone degli internazionali BNL d'Italia a Roma, Sinner, reduce dal successo di Madrid, debutterà contro uno tra Hofner e Mikkelsen. Dal suo lato ci sono Berrettini, possibile derby al terzo turno, e Cobolli, Musetti nella parte bassa con Djokovic e Zverev. Nelle femminile, esordio per Jasmine Paolini con Christian o Haddad Maia. Italtennis, che è stata ospite del Quirinale dal presidente Mattarella in mattinata. Siete un esempio per tutti, spero di assistere ad altri trionfi a Roma e Parigi. Le parole del capo dello Stato nei confronti delle nazionali italiane vincitrici in Coppa Davis e Billie Jean King Cup. Omaggiato poi Alex Zanardi, che per Mattarella incarnava i valori dello sport. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Agnese e Lilli sono le donne al volante.
1: Siamo due, le solite, le donne al volante, Lilli
2: e Agnese.
1: Eccoci qui, pronte naturalmente per tenervi compagnia. Appuntamento ricco, quindi possiamo dire micifico.
2: Appuntamento ricco, micifico. Così dicevano,
1: così, giusto?
2: Sì, sì, sì, okay. Allora a posto.
1: Quindi è inutile aggiungere altro, solo il numero magari, dai, il numero lo diamo.
2: 393-444-0444, ci trovate appunto qui su WhatsApp.
1: Esatto, e iniziamo con Harry Styles.
2: Dai, andiamo con lui,
1: ci piace tanto.

0: con la sua American Girls qui a Radio Number One, due donne al volante, Lilli e Agnese. Iniziamo con il rosso relativo dei papaveri.
1: Bello, bello, ci avete inviato delle foto meravigliose, diciamo così, di campi di papaveri, papaveri e poi ancora papaveri.
0: È vero,
1: bello,
0: ci campi piace. Sterminati e anche di fiori gialli, come si chiamano i fiori gialli?
1: Il tarassaco.
0: Il tarassaco, sì. pieno ovunque, sì, che sì, bello. Sì. Beh, noi donne al volante però in questo lunedì, intanto benvenuti, noi arriviamo a quest'ora, quindi insomma dobbiamo dire tutte le cose che a quest'ora. E quindi andiamo a Livorno, posto molto carino.
1: Vero.
0: Invece andiamo lì perché il sindaco di Livorno ha firmato un'ordinanza con la quale ha reso obbligatorio per i proprietari di cani, attenzione perché questo è sempre un argomento che fa discutere, di pulire oltre agli escrementi anche la pipì del loro animale quando fatte in aree pubbliche o private aperte al pubblico. Questo fino alla fine di ottobre praticamente.
1: Esattamente, questa decisione è stata presa dopo che il comune ha ricevuto tantissime lamentele proprio da parte dei cittadini che appunto segnalavano cattivi odori e anche problemi di igiene, ovviamente dovuto proprio a insomma pipì per strada dei cani nelle aree pubbliche, perché in estate per via delle alte temperature, della poca pioggia che insomma ci aspetterà per questa stagione estiva, e quindi ovviamente così i disagi si aggravano. Però sì, chiunque accompagni i cani, che siano i padroni, che siano i dog sitter o la vicina di casa che per una volta ti fa il favore di portarti giù il cane, deve per forza in qualche modo pulire quello che
0: sì,
1: il cane
0: deve portarsi praticamente dell'acqua senza detersivi all'interno per pulire le superfici sporcate, pavimenti, muri, insomma, tutto dove il tuo cane è sporco tu devi pulire,
1: anche le ruote delle auto, dei motorini, delle moto,
0: delle
1: tutto.
0: bici
1: le porte dei negozi.
0: Un cane ha osato venire a pisciare sulla mia bici.
1: Sai cosa faccio io adesso?
0: Vabbè. Allora scatta il
2: ma tu. Ma voi?
0: Allora, le cose più grosse, quelle sappiamo, insomma, che bisogna raccoglierle. Sulla pipì, siete tutti d'accordo? Quindi ricordiamo 393-444-0444 e c'è Zara Larsson.

0: Isla qui su Radio Number One. Noi siamo le donne al volante, siamo volate per un attimo a Livorno, dove il sindaco ha firmato questa nuova ordinanza che obbliga tutte le persone che portano a spasso il proprio cane, ma anche il cane di qualcun altro, per esempio se si è dog sitter, a girare con un contenitore, come può essere una bottiglietta d'acqua, una borraccia, per insomma pulire, sciacquare la pipì del cane che stanno appunto portando in giro. Ed è obbligatorio.
1: È obbligatorio, le multe vanno dai 25 ai 500 euro, quindi insomma bisognerebbe pensarci un attimo. A proposito, c'è chi ha preso la multa?
0: C'è chi ha preso la multa, perché infatti Livorno non è il primo né l'unico comune in Italia, città, a introdurre questa ordinanza. Attenzione, perché ci scrivete, appunto Gabri ci scrive: ad Albino, provincia di Bergamo, è da un paio di anni che appunto si deve portare la bottiglietta d'acqua, altrimenti sanzione. La polizia urbana, quando aveva fatto il decreto, insomma, non lo sa, lei Gabri non lo sapeva perché non aveva ancora appreso la cosa, mi ha fermato, mi ha sanzionato con 50 euro. Molto
1: vedi?
0: Bene, molto molto bene.
1: L'ha provato sulla sua pelle, quindi se lo ricorda perfettamente. C'è anche chi dice, come Andrea: vabbè dai, ma è ovvio che te ne vai in giro con una bottiglietta d'acqua.
0: No,
1: Andrea,
0: non è ovvio.
1: No, non è ovvio per niente, guarda, è già bello che raccolgano le deiezioni,
0: esatto.
1: Cioè non solo la pipì, insomma, che puliscano non solo la pipì. Ma sentiamo.
2: Ciao Agnese Lilli, sono Gio di Como. Da noi si fa già da parecchio tempo, è un'ordinanza che ha dato il nostro sindaco e tutti lo fanno ed è decisamente meglio. Ciao.
0: Molto
1: ciao,
0: bene.
1: grazie ancora. Sandra
3: Violante, buon pomeriggio.
0: Ciao.
3: Sono Alessandra di Piacenza. Allora, qui da noi, in centro storico, io lavoro in centro, c'è un'ordinanza che obbliga ai proprietari di cani, per chi gira in centro, ad avere la bottiglietta di acqua.
0: Okay.
3: Beh, penso che uno su 100 ce l'abbia e soprattutto che la usi proprio quando il cane fa la pipì. Sono più le volte che fanno finta di niente e le multe, vi assicuro che almeno io non ho mai visto dare una multa a chi fa fare la pipì al cane, quindi sono inutili per quelle, perché se tu metti in ordinanza la devi anche rispettare.
1: Certo.
3: Ma è una cosa praticamente impossibile.
1: Mancano i controlli.
3: Grazie
1: Alessandra, mancano i controlli. Poi c'è Giambattista che dice: sì vabbè, ma se tu butti dell'acqua sulla pipì puzza ancora di più. Beh, prova a lasciarla lì.

0: Lindsay Buckingham, Secrets, qui a Radio Number One con le donne al volante. Si parlava di questo sindaco, del sindaco di Livorno, che ha firmato questa ordinanza dove non solo devi raccogliere la cacchetta del tuo cane, ma devi portarti anche una bottiglietta d'acqua per buttarlo sulla pipì. E devo dire che molti di voi dicono: sì, tutto bello, lo fanno anche già, come abbiamo sentito, in tante altre zone. Peccato che non ci siano mai dei controlli.
1: È vero, è verissimo. È anche vero, però, se mi metto nei panni della polizia locale, che uno non può dispiegare le proprie forze, ok, per solo fare delle ronde, ecco.
0: Quindi
1: sa che c'è poca gente che fa questo lavoro e quindi non ci sono tutte queste forze, ecco.
0: Sì, questo senz'altro, e quindi ci si affida sempre al buon senso delle persone.
1: Esatto. E questo è il paradosso di questa era moderna.
0: Va bene, va bene. Allora possiamo andare col traffico.
1: Andiamo col traffico
0: che è meglio, va.
2: Su Radio Number One, le donne al volante.
3: Buonasera Luchino.
4: Buonasera, sono capace di dirmi buonasera, ma dedicarmi una canzone ogni tanto? Cabro!
5: Buonasera Luchino.
4: E lei una dedica?
5: Ah, perché no, ma ora?
4: No, ma che ora? Nell'happy hour ogni sera abbiamo tanti spazi per il dedicato. Piuttosto, Berti, come siamo messi con il dedicato?
6: Non ci abbiamo più spazi, eh.
2: Happy Hour. Da lunedì al venerdì, dalle 20 alle 22. Solo su Radio Number One.
7: Musica che cerchi è

0: 17:26, è un lunedì decisamente trafficato e allora sentiamo.
1: Partiamo dalla tangenziale est di Milano, dove c'è un incidente tra lo svincolo CAM Monlue e Linate in direzione di Lecco. Le code si estendono per 3 km. Anche sulla 4 all'altezza di Bergamo, dello svincolo di Bergamo, ci sono problemi per un incidente e si segnala anche il ripristino di un altro incidente tra Cormano e Sesto San Giovanni Viale Zara in direzione di Brescia. Code anche sulla 8 Milano Varese tra l'allacciamento con la 4 e Fiera Milano per traffico intenso. Code sulla 1 Milano Bologna in direzione Milano tra Melegnano e la tangenziale ovest, sempre per traffico intenso. Code anche in direzione Bologna tra San Giuliano e la tangenziale ovest. Code per perdita di carico tra Modena Sud e Modena Nord in direzione di Milano. Sempre sulla Milano, sulla Bologna Firenze, code tra Sasso Marconi e il ramo Casalecchio in direzione di Bologna. E poi sulla Firenze Roma, code a tratti per traffico intenso tra Monte San Savino e Firenze Sud in direzione di Firenze, ormai questo da alcune ore. Sulla A26 Genova Gravellona Toce c'è un incidente tra Arona e la diramazione Gallarate Gattico in direzione di Genova Voltri. Sulla A10 rallentamenti tra Genova Aeroporto e la A7 in direzione di Genova per traffico intenso. E proprio sulla A7 il traffico è intenso all'altezza di Genova Bolzaneto per chi arriva da Genova. Concludiamo con la 12, ci sono code tra Chiavari e Recco in direzione di Genova per lavori, e sempre nello stesso tratto, in particolare tra Chiavari e Rapallo in direzione di Genova, è segnalato un incidente.
0: Scaricate l'app di Radio Number One, portateci con voi e naturalmente buon viaggio.

0: estiva. Questa è Annalisa, ma non è una canzone estiva, quindi noi ci aspettiamo qualcosa di estivo.
1: Sì,
0: dai.
1: Sì, arriverà.
0: Ok,
1: arriverà,
0: ok.
1: Dai.
0: Donne al volante, si viaggia, non a caso il nostro nome vuol dire proprio questo, che noi si viaggia insieme a voi. E allora c'è una domanda che ci si fa un po' tutti quanti: perché i ragazzi oggi non prendono più la patente? Una volta aspettavi soltanto 18 anni e qualche mese anche meno per cominciare già a fare la patente, insomma, eccetera, eccetera. Oggi non è più così.
1: Non è più così, è vero, perché ormai quasi un ragazzo su due, quindi un diciottenne su due, non dà priorità a questa cosa, quindi non vuole prendere la patente appena compie, appunto, quando appena diventa maggiorenne. Ebbene, il 95% dei ragazzi si sente ansioso comunque nel pensare di dover condurre un mezzo. Poi tante persone comunque la patente la prendono subito, altre aspettano qualche anno.
0: Sì, poi c'è una curiosità: Giorgio Nardone, che è autore di un libro che si chiama Panico al volante, superare la paura per guidare sicuri, che è uscito tra l'altro da pochissimo e di cui vi parlerò prossimamente, dice: molti ragazzi dicono non mi serve mai, come la favola della volpe e l'uva, dichiaro che non mi interessa solo perché penso di non riuscire a raggiungerla. E poi dice a tutti i genitori: basta fare gli autisti ai vostri figli.
1: Esatto,
0: cioè genitori in piena notte in pigiama, cioè ho visto cose che voi umani,
1: e fateli guidare, sì, sti ragazzi, sì, sì. Se hanno paura, insomma, incentivateli comunque a sconfiggere questa paura.
0: Ma noi volevamo, siccome siamo curiosi, certo, ci facciamo mai i fatti nostri, volevamo sapere, ma voi l'avete presa subito la patente?
1: Avete aspettato qualche anno?
0: Io un anno, e mezzo, un anno e mezzo.
1: No,
0: sì,
1: io ho fatto il corso quando già ne avevo 17.
0: 19 anni, 17. 19 anni l'ho preso. Ah, okay. Sì, sì, ho aspettato un po'. Vabbè.
1: Io subito, subito.
0: Ma tu, ma voi, ci ascoltiamo anche Imagine Dragon.

0: La nuova dei BTS, Swim, su Radio Number One. I ragazzi non vogliono più prendere la patente a 18 anni. Noi donne al volante vi abbiamo chiesto: ma voi l'avete fatta subito? Oppure anche voi avete aspettato? E c'è Lorenzo che timidamente ci dice che lui si è anche iscritto subito e che non l'ha presa immediatamente.
1: No,
0: perché è stato bocciato due volte.
1: Due su due. Sì, dice: è uno dei pochi dispiaceri che ho dato alla mia mamma.
0: No.
1: E vabbè, dai, ti sei ripreso, Lorenzo. Ciao.
2: Ciao ragazze, morendo dei Ivrea. Allora, io la patente l'ho presa subito a 18 anni, appena compiuti sono andato e vabbè, all'epoca era molto molto più facile prenderla. Si parla ancora dell'Istituto Luce, no, sta scherzando, comunque l'ho presa tantissimo di fare più facile, comunque sì, a 18 anni presa subito. Ciao ragazze, buon pomeriggio.
1: Ciao, arrivano anche messaggi.
0: Non molto legali.
1: No,
0: diciamo.
1: No, non molto legali. È
0: gente
1: vero.
0: Che guidava prima della maggiore età. Però
1: esatto.
0: Succedeva, un tempo succedeva molto più di frequente rispetto ad oggi.
1: Quelli che la sera quando babbo era sul divano a guardare la TV spingeva l'auto fuori.

0: Nel caso qualcuno non l'avesse capito, I feel it coming, The Weeknd, qui a Radio Number One. Franco di Parma, a proposito di patente, dice: non ci crederete, io a 18 anni, era il 1980, in una settimana ho preso la patente. 17 luglio esame di teoria, 24 luglio esame di guida, altri tempi.
1: Altri tempi, adesso vero. È una cosa così, purtroppo non si può proprio fare.
0: Zero, zero. Vabbè, però ci sono un sacco di messaggi molto carini, li leggeremo tra poco, ma...
1: Ma attenzione, una grande canzone da scatenare. In macchina.
0: Sì, sì, dovete assolutamente rimanere lì e poi alzare il volume, ma proprio al massimo.
1: Giù i finestrini.
0: Sì, Maranza,
1: sì,
0: cioè
1: sì,
0: proprio.
1: Sì, sì, sì, sì, di più.
0: Così, così.
2: Le donne al volante.
3: Su Radio Number One, le donne al volante.
4: Conosci la bici della ristrutturazione?
5: Sentiamo.
4: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
5: Wow.
4: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
5: E C?
4: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
5: Quindi c'è anche D, come doppi sconti.

0: con Self Control, era il 1984, stavamo facendo due conti, sono passati 42 anni da quando è uscito questo pezzo, mamma mia, sembra ieri, e tra l'altro è uno dei brani italo disco più famosi di sempre, proprio di sempre.
1: Di sempre.
0: Quindi pensate
1: sì.
0: Un po' che successo ha avuto questo brano, scritto da Raff con Giancarlo Bigazzi, almeno per quanto riguarda la musica. Il testo era di Steve Piccolo, ma non è che il testo proprio ci raccontasse questa grande storia,
2: Self Control.
0: Va bene, comunque grande canzone, chapeau per Raff, davvero bella. Allora, con le donne al volante qui a Radio Number One siamo quasi in chiusura, parliamo della pizza Tokyo Style, che è il nuovo trend del mondo. Quanto ci metterà ad arrivare in Italia?
1: Ma
0: poco probabilmente.
1: Forse lo vedremo, ma qui dobbiamo parlare di Suzumo Kakinuma.
0: No, se lo dici così non si capisce,
1: no,
0: bene.
1: Kakinuma e Tsubasa Tamaki sono due chef,
0: due pizzaioli
1: pizza chef nel mondo, insomma, che hanno studiato a Napoli. Soprattutto il primo, Suzumo Kakinuma, ha studiato per 10 anni a Napoli proprio per apprendere la vera arte della pizza, e poi si sono ritrasferiti in Giappone, dove si stanno inventando la propria pizza, la pizza giapponese, che è un po' diversa rispetto alla nostra.
0: Infatti l'impasto è fatto di farina e di cereali diversi, il modo da garantire la croccantezza, poi una pizza da nerd della fermentazione che dura circa 30 ore.
1: Tantissimo.
0: 30 ore di fermentazione, e poi vabbè c'è tutto un procedimento.
1: Sì, per esempio noi schiaffeggiamo la pizza quando dobbiamo insomma stenderla, loro la accarezzano perché sono carini, cuccioli, e poi ci mettono dei truccioli di cedro per renderla bella affumicata.
0: Vabbè, ci sta.
1: Vedremo, se arriverà in Italia la proveremo.
0: Secondo me c'è già qualcuno che la fa.
1: Sì,
0: però,
1: può darsi.
0: Vabbè, in ogni caso, fame? Ne abbiamo?

0: con Philip Steele qui su Radio Number One. La canzone di Raf, Self Control, che abbiamo riascoltato in precedenza come grande canzone, ha davvero fatto riaffiorare alla mente tanti ricordi.
1: Sì,
0: di
1: tanti.
0: Voi.
1: C'è Sabrina di Genova che dice che lei faceva gli esami, quell'anno faceva gli esami di terza media.
0: Ma dai.
1: Pensa che bello.
0: Beh, è un po' il nostro obiettivo con la grande canzone, insomma, farvi ritornare alla mente bei momenti.
1: È vero, è vero. Salutiamo anche Teresa che dice: ma che ne sanno? Ma che ne sanno? Ma che ne sanno quei due lì, capito?
2: Esatto. Pensavo che l'obiettivo era quello di far rifare gli esami di terza media a tutti.
0: Ma quello... Che bel ricordo!
1: Beh, quello sì, io mi sono divertita un sacco.
0: Tu,
2: ah,
0: sì,
2: sì.
0: Davvero, bei tempi. Guarda, una roba, lo rifarei domani.
2: Ma che cosa? Chi cosa?
1: Guardate che i tempi della scuola li rimpiangiamo tutti.
2: Guarda, siamo
3: molto più o meno, pensieri, si stava benissimo.
1: Dai, ci siamo divertiti. Allora, datevi anche la voce dall'emozione.
0: Dai, sì, guarda, ma
2: divertimento,
0: Lilli si è emozionata per queste cose.
1: Io torno comunque, dovesse interessare a qualcuno a proposito di musica,
0: di emozioni,
1: io torno alle 22 con Number One Classics. La musica più bella. Tra l'altro stasera, veramente, anche domani, ho visto le scalette. Mamma mia, quanta roba bella! Vabbè, tanta roba bella degli anni 70, 80, 90. Andiamo che siamo in ritardissimo.
2: No.
1: Sì. Ciao ragazzi!
0: Ciao.
1: A domani. Su Radio Number One, le donne al volante. Resta sempre a bordo con Le Donne al Volante. Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify. Tutta la musica che cerchi è

0: feels like home. It's good to know that you're not alone.
1: Buonasera, buon lunedì, sono le 20 in punto su Radio Number One.
2: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
3: Radio Number One Notizie.
4: Buonasera da Nicola De Muro. In apertura una notizia dalla Germania: un'auto ha travolto una folla di persone nel centro di Lipsia. Secondo i media locali al momento ci sarebbero due morti e diversi feriti. Il sindaco della città, Burkhard Jung, ha annunciato che il conducente della vettura che ha investito la folla è stato arrestato. Non sono però stati forniti altri dettagli sulla dinamica o su un eventuale movente. Ancora tensione nello stretto di Hormuz, dove è stata colpita una petroliera sudcoreana. Scambio di accuse e di annunci tra Teheran e Washington, mentre gli Emirati Arabi denunciano attacchi missilistici dall'Iran. Combattimenti anche in Libano. Sentiamo Marco Mancini.
5: Tra annunci e smentite, nello stretto di Hormuz regna ancora il caos. Dal pomeriggio una petroliera sudcoreana è in fiamme in acque iraniane, a confermarlo è stato il Ministero degli Esteri di Seul, mentre l'Iran ha smentito l'annuncio di Trump secondo cui due mercantili battenti bandiera di Washington hanno transitato con successo attraverso lo stretto. Gli Stati Uniti, dal canto loro, avevano smentito l'annuncio di Teheran, che aveva parlato di una nave militare statunitense colpita da due missili mentre tentava di entrare in acque iraniane. Gli Emirati Arabi Uniti hanno invece usato la propria contraerea per contrastare attacchi missilistici e droni in arrivo dall'Iran. La situazione resta critica anche in Libano, dove sono in corso combattimenti tra Hezbollah e l'esercito israeliano. Gli scontri si stanno concentrando nella zona meridionale del paese dei Cedri. Stamane diversi villaggi hanno ricevuto ordine di immediata evacuazione da parte dell'esercito di Tel Aviv. Nessun negoziato diretto con Israele, sarebbe una vittoria di Netanyahu, assicura il leader di Hezbollah, Qassem.
4: Giorgia Meloni in Azerbaigian per rafforzare la cooperazione energetica con il nostro paese. Nella mattinata era a Yerevan in Armenia per il vertice della comunità politica europea tra 48 paesi, compreso il Canada, rappresentato dal premier Carney, e l'Ucraina con il presidente Zelensky. Presente anche il presidente della Confederazione Elvetica, Parmelin. Giorgia Meloni lo ha incontrato chiedendo che gli ospedali svizzeri non mandino più fatture alle famiglie dei feriti nel rogo di Capodanno di Gran Montana.
6: Molti incontri a livello bilaterale, fino all'incontro che ho avuto col presidente della Svizzera sulla questione annosa, diciamo, delle fatture ospedaliere. Ho avuto per ora intanto la garanzia che non saranno inviate fatture alle famiglie e poi vediamo come gestire la questione sul piano bilaterale.
4: Ancora novità dalle indagini per il delitto di Garlasco: sarà ascoltato anche Marco Poggi, fratello della giovane uccisa nell'estate del 2007, e domani saranno interrogate anche Paola e Stefania Cappa, cugine di Chiara Poggi, tutti ascoltati come persone informate sui fatti. Andrea Sempio invece, che deve rispondere di omicidio volontario aggravato, sarà in procura a Pavia il 6 maggio. Con l'Inter in festa per il 21esimo scudetto si completa stasera la 35esima giornata di Serie A, mai così incerta per quanto riguarda salvezza e lotta per la Champions. Dalle 18.30 Cremonese-Lazio, ultima spiaggia per i padroni di casa terzultimi, e alle 20.45 Roma e Fiorentina, con i giallorossi ancora in corsa per il quarto posto. Ed è tutto per oggi, buona serata.
7: Su Radio Number One, Happy Hour.
8: Abbiamo finito col calcio, signor Gabbro.
1: Buonasera, Luchino, buon lunedì. È un lunedì di festa per i tifosi nerazzurri.
8: Sì, ma non abbiamo finito questo calcio che veramente, guardi.
9: Donne, è arrivato,
8: sì,
9: al Luchino.
8: Sì, sono qua, sono arrivato. Buonasera, c'è anche il signor Gabbro. Ci
1: eccoci,
8: sono
1: eccoci.
8: Tutti, poi adesso poi arriverà anche tutta la banda. Adesso Gandalf non l'ho ancora visto per il momento.
1: Poi ogni settimana ce n'è una, quindi non sono troppo in pensiero.
8: Non siamo in pensiero per questo, no, decisamente no.
10: Buonasera.
8: Buonasera. C'è anche lei, è arrivata la barista, quindi
1: sera, buonasera.
8: Piano piano movimentiamo il locale. Buonasera, benvenuti. Che dire? E inizia una nuova settimana, ma pensate un po' voi stessi medesimi che inizia il nuovo mese, che è quello di maggio. Maggio.
1: L'estate si avvicina, signor Luchino. Vediamo il tempo, che pare venga a piovere.
8: No, sì, hanno detto che questa settimana è un po' birichina, però a prescindere da questo, qual è il problema? Cioè, l'importante è essere positivi mentalmente, il sole ce l'abbiamo dentro.
1: Giusto, giusto, giusto.
8: Guardi che sono un poeta stasera. Sale, chi dobbiamo salutare? Gigi, ciao Luigi, e salutiamo gli amici di Bergamo, salutiamo anche la solita Pucci, perché la solita.
1: Ciao, ciao a tutti.
8: Lei ormai si ferma la solita Pucci. Nel frattempo il signor Maurizio dice Ferragosto è vicino, ma non così vicino, oserei dire. Ma questo è il programma che in assoluto, dopo quello delle donne volanti, che salutiamo e ringraziamo, che dire, no? Cioè, sono fantastiche, no?
10: Scusi, non ho capito.
8: No, no, sono fantastiche le donne al volante, sono fantastiche, cos'è che deve capire? Che è il secondo programma mondiale più richiesto. Il primo siamo noi. L'Happy Hour. Alza il livello, proprio l'asticella della radiofonia mondiale. E per farvi capire dove vi trovate, attenzione, prima cosa che facciamo all'interno di questo canale, prendiamo il giornale sul bancone del bar e leggiamo il santo del giorno.
1: Chi c'è oggi?
8: Metti il caso che tu c'hai un'amica che si chiama Ciriaca. Ho un amico che si chiama Ciriaco.
1: Ho un nome normale, mai, ma neanche una sera.
8: No, voi gli telefonate e ci fate gli auguri dell'onomastico. Quindi attenzione, se volete farlo, fateci gli auguri dell'onomastico. Ma cosa più importante di questa giornata è che è la giornata mondiale dello yoga. Quindi veda lei, se vuole fare uno yogurt.
1: O dello yogi.
8: No.

0: Rodrigo Drop Dead, bella, bella questa qui.
1: Lo questa sì, la canzone
0: che lei stava ballando sul tavolo.
1: Perché per iniziare la settimana ci vuole un po' di ritmo, no? Bisogna spingere un pochino.
0: Mamma mia. Attenzione, perché qui dicono: dato che tu il sole ce l'hai dentro,
1: sì,
0: ti aspetto da domani per portare fuori il cane, dice Roby. Ciao Roby, buona serata. Mamma mia, quanto vi amo io. Va bene, salutiamo tutti coloro che stanno messaggiando al nostro numero di WhatsApp, che è sempre quello che ricordiamo.
1: Ce l'abbiamo, sì, 393-444-0444, utile anche per richiedere il vostro spazio del dedicato, ma anche per la lettura del vostro segno zodiacale, qualora abbiate bisogno di
0: sì, ma
1: previsioni.
0: Tanto
1: noi non ne facciamo.
0: Non quindi ne facciamo, anche perché ormai dalla scorsa settimana, essendo tantissime le richieste della lettura del proprio segno zodiacale, abbiamo deciso che ne peschiamo noi uno dal cilindro puntualmente ogni sera. Così evitiamo di farvi bisticciare, giusto?
1: Certo.
0: Perché ci sta. E quindi leggiamo dei segni che scegliamo praticamente noi, così praticamente.
2: Buonasera, così, signor Luchino, e buonasera, signor Gabbro.
0: Sì,
2: ho sentito adesso
0: sì,
2: il santo del giorno.
0: No.
2: Ma il giornale sul bancone è sempre quello del Vaticano, perché mi sa che il santo non è quello, almeno ho dei dubbi.
0: No, no, no, è quello.
2: Provi a rivedere, signor Luchino,
0: guardo,
2: se no cambi il giornale.
0: No, no, no.
2: Buonasera.
0: Il giornale è quello del Vaticano.
1: È aggiornato, ci penso io proprio quotidianamente.
0: Esatto, praticamente c'è il signor Gabbro che lo stampa ogni mattina. Va bene, allora nel frattempo questa sera attenzione che leggiamo il segno del Capricorno che abbiamo estratto dal nostro cilindro magico. E allora, per il Capricorno, un amore nato per gioco è rimesso in discussione.
1: Primavera, estate, nascono tanti amori.
0: Indecisione su una proposta. Non sappiamo quale sia, però c'è un'indecisione. Quindi
1: speriamo
0: se
1: non quella di matrimonio.
0: No, perché sennò siamo un macello, dove ha messo così. Va bene, questa è la Happy Hour, questa è Radio Number One. E adesso c'è anche Summer Paradise.

0: Simple Plan, Simple, Radio Number One. Buona serata, questo è l'Happy Hour, signor Gabriel.
1: Buonasera, signor Lucchino. Buon lunedì a tutti. È iniziata una nuova settimana e tra l'altro anche un nuovo mese.
0: Mamma mia, quando iniziano i nuovi mesi è un macello, perché cambia la luna.
1: Cambiano anche gli armadi, spero.
0: Sì, ma non lo so, speriamo tutti, anche perché a livello meteorologico non si capisce bene. Però in questi giorni farà un po' di capricci il tempo, però solo un paio di giorni, pare. Tra le altre cose, salutiamo ancora gli amici che stanno messaggiando, visto che noi abbiamo il sole dentro, come suggerivamo prima. Qualcuno suggerisce appunto di se andiamo con loro a portare i cani fuori.
1: Non vedo molto il nesso logico, però va benissimo.
0: No, se devi portare fuori il cane che piove, e ovviamente sai, tutto il bene che puoi volere al cane, però insomma dici vabbè, piove.
1: Beh, però dai, sempre meglio che farlo, fargli fare i bisogni dentro casa, no?
0: Ma non lo so, ognuno fa quello che vuole a casa sua. Io sinceramente, ma anche no. Va bene, allora.
2: Pucci è sempre presente.
0: La Pucci è presente.
2: Può e non è di turno.
0: Non è di turno.
2: Quindi stasera sono presente.
0: Va bene, Pucci.
2: Mi fate divertire, mi fate stare serena.
0: Sì, sì.
2: E altro che yoga e meditare. Bisogna sentire Radio Number One.
0: Eccolo, diciamolo, grazie Pucci. Meditate, gente, meditate.
1: Magari la mattina è consigliato meditare dalle 5 alle 6.
0: Sì,
1: quindi
0: sì,
1: se avete voglia di svegliarvi.
0: Va bene, non è il mio caso, ma ne parleremo nella prossima puntata, signor Gabro. Adesso non stiamo a guardare tutto. Adesso nel frattempo cosa devo fare?
1: Bisogna riflettere nella vita.
0: Riflettiamo, sì. Ci sono i Durandoro.

0: il nuovo dei Duran Duran. Vedo che, signor Gabbro, vedo che è già uno dei suoi dischi preferiti, l'ho vista che ballava sul
1: tavolo.
0: Sì,
1: ci vuole energia, ma sono tutte canzoni che rispecchiano lunedì, è bella energia, sono contento stasera.
0: È uno specchio del lunedì, no?
2: Bella, finalmente l'aperitivo, fammi da bere che mi devo rimettere al mondo.
0: Anche lui è uno specchio del lunedì, secondo me.
3: Happy, happy hour. Su Radio Number One, Happy Hour. Vuoi diventare protagonista dell'alba di Radio Number One?
4: Buongiorno mattina!
3: Ci sono gli scombriccolati del mattino, l'unico programma che può essere tuo!
4: Grazie ragazzuoli, vi voglio bene!
3: E anche tuo!
5: Ma buongiorno!
3: E anche tuo!
6: Ragazzi, vi adoro, sto ballando come un matto!
3: E tuo!
7: Buongiorno combriccolini, tutto bene, tutto a posto?
8: Pronto, Manu?
9: Pronto?
2: No, niente, siccome abbiamo sentito gli scombriccolati siete voi, ma noi?
8: Ma ci siamo o no?
9: Ma no, ma tranquilli, cosa, è tutto sotto controllo, ci penso io.
3: Gli scombriccolati del mattino, dal lunedì al venerdì, dalle 5 alle 7, solo su Radio Number One.
10: Tutta la musica che cerchi.

0: number one, meteo.
1: Mamma mia, qui succedono delle cose pazzesche, tra le tante anche il fatto che puntualmente ogni sera all'interno dell'Happy Hour leggiamo e diamo un'occhiata, grazie ai nostri amici di Trebi Meteo, a quella che è la situazione meteorologica dei giorni che sa da seguire, cioè domani, se vogliamo essere precisi. E allora attenzione, perché domani al nord instabile e perturbato, con rovesci temporali anche intensi e parziali attenuazioni dei fenomeni su Piemonte occidentale. Al centro invece maltempo con piogge e rovesci anche temporaleschi, e al sud a tratti instabile su Sardegna, Campania e Puglia. Per avere ulteriori informazioni e restare sul pezzo, come usiamo dire noi, ovviamente scaricate l'app, quella di 3B Meteo.
0: Radio Number One presenta Dedicato.
1: Mamma mia, quante cose facciamo in questo locale, signor Gabro?
2: È arrivato il primo spazio del dedicato anche per questa settimana, quindi affrettatevi a quel momento dove potete regalare la vostra canzone preferita a chi volete, anche a voi stessi.
1: Mamma mia, guardi, certe volte quando lei dice queste cose...
3: Buonasera,
1: sì,
3: Luchino.
1: Buonasera a lei, se, ma cosa vuole adesso? Perché aveva bisogno, cioè, ma non so, ogni tanto esce con delle cose...
3: Cosa le prepara?
1: No, niente, adesso c'è il dedicato, non è che possiamo fare delle cose così adesso. Poi è già arrivato il Berti, che non ho capito, l'ho visto. La, cosa sta facendo lei in fondo con le signorine?
2: Guardi, non lo so.
1: Non lo so. No, Berti, cosa sta facendo là in fondo con quelle signorine che non ho capito?
4: Io le vado a tacchinare tutte.
1: Ah, ho capito.
4: Prima o poi le prendo per stanchezza. Pesca a strascico si chiama.
1: Va bene, Berti, dopo questa andiamo a casa.
2: Bene, ricordiamo al volo il numero che è meglio: 393-444-0444. Mandate i messaggi perché poi gli spazi finiscono e dovete aspettare la giornata di domani.
1: Esatto, anche perché ci abbiamo ancora degli spazi. Poi tra le altre cose questa settimana è lunga, non è come la scorsa che era un pochettino più corta per quanto riguarda gli appuntamenti del dedicato, perché questa settimana tra lunedì e venerdì saremo qui tutte le sere ad accompagnarvi.
2: Niente ponti.
1: Niente ponti, a parte quelli dei dentisti. Va bene, a posto così. Va bene.
2: Chi l'ha vinto questo primo spazio, signor
1: Lucchino? Chi l'ha visto soprattutto? Va bene, salutiamo anche Eleonora.

0: 21, grazie ai nostri amici. Salutiamo anche gli amici di Roma che volevano questa canzone.
1: Una delle canzoni più iconiche dei Rem, una delle più solari, grazie anche al featuring, no? Con l'artista che cantava nei B-52.
0: Pensi lei, ma quante certe volte queste chicche dove le prende? Praticamente. Che poi c'era quella famosissima che tutti ricordiamo, che poi si ballava anche nella discoteca, che era appunto Losing My Religion, ma di questo ne parleremo nella prossima puntata. Allora, attenzione, perché noi qui ogni tanto cerchiamo di argomentare, no? Perché troviamo delle cose curiose, delle cose carine. Tipo il fatto che lei lo sapeva che di notte il suo cervello non si ferma. No, il suo non lo so adesso. Stiamo entrando nei particolari, certo, signor Gabri. No. Però in genere il mio sicuramente si ferma.
1: Certo, anche quando dormiamo, in realtà, probabilmente con i sogni, il nostro cervello non smette di funzionare, anzi, è proprio lì che trova tante soluzioni.
0: Sì, ma trova delle soluzioni che neanche lei se lo può immaginare, ma neanche io, sinceramente, perché. No, pare che da ultimi studi fatti, che poi vabbè, è da anni che si studia un po' questa situazione del sonno, del riposo, di questa vita notturna, dove si entra in questa fase, visto che parlavamo del REM, no?
1: Nella fase REM, cioè
0: REM, appunto, che spunto da quello, tra le altre cose, giusto virgolettato, e pare che comunque nell'arco di questi ultimi studi risulti il fatto che quando si dorme ci siano all'interno dei sogni alcune soluzioni per la nostra vita.
1: Speriamo che non siano soltanto quelli che ti fanno svegliare tutto spaventato di soprassalto.
0: Il problema secondo me è capirle, perché siccome è tutto decodificato, no? Perché non è chiaro, non è così alla luce del sole, visto che prima parlavamo di sole, ma è un po' contorta la situazione della lettura dei sogni. Ma non affidatevi sicuramente, come suggeriscono questi studiosi, a quei libri che dicono adesso ti traduco cosa hai sognato e ti dico cosa dicono i sogni.
1: Ma anche perché non so lei, signor Luchino, ma io un sogno me lo ricordo mediamente per 30-40 secondi, poi se mi distraggo un secondo va via, perciò non avrei neanche il tempo di leggere.
0: Vede che capisce dov'è il problema, è la memoria che nessuno di noi due ha probabilmente.
1: Dipende se a breve termine o lungo termine.
0: Non lo so, tipo Pesce Rosso probabilmente, non lo so.

0: Sad Radio, ciao ciao ciao, tutti questi anni questa canzone.
1: Nessuno penso... riesce a dimenticarla questa.
0: No, è bella, bella. Buona serata, questa è Radio Number One, questa è l'Happy Hour, questo è il vostro open bar preferito dove ogni sera possiamo fare tantissime cose.
2: Lanciamogli contro il nostro robot.
0: Ma perché? No, ma è arrivato anche
1: è arrivato Gandalf. Speravo di no.
0: Ma niente, ma scusi Gandalf, ma mangiamo qualcosa stasera? Giusto, chiediamo se c'è qualcosa nel menù.
3: È impossibile, mio.
0: È impossibile. Non mangiamo niente, non mangiamo neanche stasera, signor Gabro, niente, io speravo almeno.
1: E faremo dell'altro, signor Luchino, facciamo compagnia ai nostri ascoltatori fino alle 22, quello è sicuro, poi per il resto si vedrà.
0: Anche perché ci abbiamo ancora degli spazi per il

0: Gente, Annalisa, Radio Number One, state lì, non ve ne andate.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
3: Radio Number One presenta Dedicato.
0: Senta signor Gabro, è arrivato un messaggio, dice probabilmente il Berti spazzola via tutto quello che c'è in cucina per quello che restate sempre senza cibo. Lei cosa dice?
4: Ma dice che si intrufola nella nostra cucina.
0: Ma non so, così suggerisco.
4: Ma è lei che deve controllare, non può fare queste domande a me.
0: Qualcuno suggerisce, scusi Gandalf, ma qual è il problema della cucina che non abbiamo capito io e il signor Gabro?
5: Non abbiamo più riserve energetiche, possibilità di procurarcele nella galassia.
0: Nella galassia, pensi, neanche deve andare a Salumiere, nella galassia.